0: nel passato da fare insieme, l'appuntamento in cui ti riportiamo negli anni 90 o 2000, beh, quello è poco ma sicuro, ritrovando una hit che ha fatto la storia del ritmo qui da noi, come quella che sta arrivando dal 2000, My Hair Goes Boom, si chiama così.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: È quasi giunta l'ora di andare, per quanto mi riguarda. Sono Daniele Greco, c'è un disco nuovo da sentire, però quello dei The Bauza con Lose Myself. Poi la linea va alla Xenia nazionale, la nostra Xenia, che ti accompagnerà fino alle 5. Ci sentiamo dalle 6 noi.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Rhythmic History.
1: Un'altra notte da passare insieme. Ciao a tutti da Xenia, bentornati. Se siete tornati a pieno regime qui in città, tranquilli, nessuna tristezza. Noi ci mettiamo le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Destination Calabria.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

E quanto sarebbe bello poter viaggiare, prendere un anno sabbatico e viaggiare per tutto il mondo. Tra poco, viajando por el mundo, Karol G e Manu Chao, subito Free Your Mind.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dal 90 ad oggi.
0: Dimensione, suono,

0: Rhythmic History.
1: Le 4 del mattino, le 4 di notte, dipende da come vediamo la situazione, se in positivo o in negativo. Io sono sempre per vedere il bicchiere mezzo pieno. Si parte con un capolavoro di Robert Miles, tocca alzare il volume, questa è Fable.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History. Ciao a tutti da Xenia, ancora un po' di tempo insieme nell'oscurità della capitale, non solo, anche nei dintorni. Baci, abbracci a tutti quelli svegli e meno svegli. In arrivo Super Mode, questa è Tell Me Why.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: E siamo giunti alla fine di questo viaggio insieme in notturna. L'abbiamo illuminato con le hit più ritmate. Adesso è il momento di una novità. Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Goya, io sono Xenia, ti saluto. Ci sentiamo in pausa pranzo. Ciao!
1: Dimensione Suono Roma, novità! Cosa sono?

0: Cosmic History Extended Version.
1: Buongiorno a tutti, all'alba ci piace viaggiare, andare in giro nelle varie città da cui poi provengono le produzioni della Dance 90-2000. Sono Lorenzo Palma, buona giornata a tutti. Fra poco Rozalla che arriva proprio dal Regno Unito. Ripartiamo da Back Street, quindi andiamo a farci un giro proprio a Londra. Lo facciamo con Undercover.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Big Mick History Extended Version.
1: Il remix di Deep Dish per Delazy di Hideaway, da sentire fra poco su Dimensione Sola Roma. Sunny Shining invece è un pezzo capolavoro del 1978 di Bob Marley and the Wailers, ed è un brano diventato famoso grazie all'album Kaya, proprio di quell'anno, diciamo, che celebra la bellezza della vita e la positività.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Un'ora. Un'ora con le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: It's a top selector.

0: Extended Version.
1: Dr. Alban di Lucas Talking, fra le prossime hit in arrivo su Dimensione su Roma, la dance degli anni 90 e degli anni 2000. Da risentire c'è anche Silvia Coleman. Ripartiamo con il 1997, ritornata recentemente con Ugel, il tona dell'estate. Ultra Natella, risentiamo in questo caso con il suo singolo fortissimo che è Free.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Drive Time.
1: Mogliconi, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: A partire dal 1° settembre però.
2: Rhythmic History Extended Version.
4: Pensandoci bene, è stata una delle prime produzioni dance. Io comprai la versione extended, il mix, si definiva così, la versione estesa di un pezzo Ride on Time dei Black Box, che risentiremo fra poco, che era poi un miscuglio di tutti i pezzettini di voce della Shen House. Ripartiamo subito da Freddie Mercury, Living on My Own.
3: Rhythmic History.
2: Rhythmic History
3: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Fatman Scoop da sentire fra poco con Be Faithful, con il sample di un pezzo capolavoro della scena R&B, quindi Faith Evans, Love Like This Before. Siamo arrivati in fondo a Rhythmic History Extended Version di questa mattina. Tra poco, super carico e prontissimo, Daniele Greco. Noi ci risentiamo invece questa sera alle 18.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: torna stasera alle 22.
1: Le 6 ed un minuto, buongiorno.
0: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Eccoci qua, buon martedì 25 di agosto da Daniele Greco a tutti i gladiatori. Buenos dias, gladiatore, se mi verrebbe proprio dirlo. Bene le romane, bene le romane. Ieri sera, insomma, inizia col botto il campionato di Roma e Lazio. Iniziamo con Regina, dai, buongiorno.
0: Dimensione suono. Rhythmic History 96.

0: The Bausa, buongiorno gladiatori. Allora c'è qualcuno che è sveglio, allora non sono solo.
1: Buongiorno Daniele, sono Moreno di Roma.
0: Buongiorno
1: dai,
0: Moreno.
1: Dai, buongiorno a tutti.
0: Dai, è tutta, oggi serve davvero tanta, tanta energia, tanta forza. Come va lì fuori? Dove state andando, immagino, al lavoro? Non solo, perché c'è un'amica che tra un po' conosceremo, che è sveglissima, è la più sveglia di Roma, e capiremo perché è sveglia e dove sta andando, non sta andando al lavoro. Piuttosto, raccontatemi un po', siete svegli da che ora, soprattutto? 3930 119 119, cerchiamo il più sveglio di Roma come ogni mattina, e anche in questo martedì mattina siamo qui. Questa che arriva dei Bundabash.

0: ci voleva questo disco a quest'ora di martedì. Buongiorno a tutti i creatori, ci stiamo svegliando piano piano, parlo personalmente, lei invece, la più sveglia di Roma di questa mattina, è proprio sveglia da quanto? Ce la facciamo dire da lei, buongiorno Alessia.
1: Buongiorno Daniele, buongiorno.
0: Sveglia dalle?
1: 4 meno un quarto.
0: Ma sentite com'è bella pimpante e felice. Perché sei così felice? Dai, diccelo.
1: Perché sto partendo.
0: In direzione aeroporto. Dove vai di bello?
1: In Sicilia, a trovare degli amici.
0: Ah, Sicilia Bedda. Catania?
1: Catania.
0: Etna permettendo. No, scherzo.
1: No, facciamo i nuovi scongiuri. L'importante è che
0: tanto parti adesso. L'Etna sta buono adesso sta buono.
1: Okay,
0: ha fatto quello che doveva fare, adesso sta buono, tranquilla.
1: L'ho chiamato ieri sera.
0: Alessia, senti, adesso sei quasi arrivata a Fiumicino, mi hai detto mi stavo perdendo, non te perde. Non ti preoccupa, non ti perde, sei quasi arrivata. Senti, ancora parti, e che ora c'hai sto volo?
1: Allora, il volo ce l'ho alle 7:30.
0: Ok, 7:30. Non vogliamo farti perdere troppo tempo in chiamata, in diretta, però era bello sentirti perché sei bella gioiosa e giustamente dopo un anno, mi hai detto, un anno di lavoro intenso, ci voleva questa vacanza.
1: Esatto.
0: Sei una gladiatrice vera e propria tu, eh?
1: Sono una gladiatrice
0: doc. Senti, che fai tu nella vita?
1: Lavoro in ospedale.
0: Ecco, a maggior ragione ci vuole questo periodo di riposo, eh? Vero Ale?
1: Sì. Un attimino di riposo, soprattutto per niente, più che altro.
0: Certo. Va bene, Alessia, non posso far altro che augurarti un buon viaggio. Salutami la Sicilia Bedda, va bene?
1: Grazie, Daniele, un bacio a tutti i gladiatori che sono.
0: Un bacio a te. Parti con questa bella notizia. Sei tu la più sveglia di Roma di questa mattina. Cioè, non poteva andarti meglio.
1: Buona giornata a tutti.
0: Buon viaggio e buone vacanze, Ale.
1: Grazie,
0: portaci con te. Un abbraccio, ciao.

0: questo martedì mattina se sei sveglio è veramente crazy, è crazyissimo, dai, come fai a essere sveglio a quest'ora? C'è un motivo e noi siamo qui ad accompagnarvi verso il lavoro, sicuramente. Buon ritorno al lavoro per molti.
1: All for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
6: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
9: Si attende un martedì 25 agosto con tempo variabile sul Lazio a causa del passaggio di un rapido fronte atlantico. Al mattino ancora qualche precipitazione nelle aree interne, poi saranno in rapido esaurimento e seguiranno schiarite via via più ampie. Il clima è ancora caldo di piena estate, le temperature diurne al più hanno perso qualche grado. Su Roma toccheremo picchi di 32-33 gradi, soffierà un po' di vento dai quadranti meridionali e anche il moto ondoso sarà in conseguente aumento. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app Trebi Meteo. Let the
0: vibration take you. Gladiatori, buongiorno, andiamo. Eccoci qua per ripartire la grandissima. Serve la giusta energia, ci pensiamo noi con le quattro.

interruzioni. For you. Ritmic History 80. Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: partire col piede giusto, eleganza, raffinatezza, tutto questo. Shade Smooth Over Weather 1984. Che bella canzone per iniziare questo martedì mattina. Buongiorno a tutti i gladiatori, quelli del mese di agosto che non si sono mai fermati, che non conoscono la parola ferie, o magari per loro le ferie sono lontane. Ci siamo noi, 3930 119 119. Qualche voce.
1: Sono Bertino, più sveglio di me c'è nessuno, ho fatto la notte, sono a casa.
0: Eccolo.
1: Sono addormita, ieri alle 19.
0: Allora buon...
1: E forza Roma.
0: E buon riposo, e buon riposo. Il finale ci sta anche perché ieri ha giocato la Roma, un poker servito alla Fiorentina, bene anche la Lazio che è passata con gol di Frattesi a Bologna, quindi bene le romane, hanno iniziato col piede giusto senza prendere gol, è una cosa importante questa.
2: Dimensione suono Roma.

0: sempre siamo noi a darvi il giusto ritmo in questo martedì mattina. State con noi, arriva anche una super hit di Pinguini.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Lab, yeah. La musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
5: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
6: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
5: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
6: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
5: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
6: Gruppo AutoEquip.it.
7: Hey!

0: Straniere, buongiorno. Ciao a tutti i dimensionani. Sveglio dalle 4:30, Andrea, autista autobus per
1: Andrea,
0: Roma.
1: Andrea, buongiorno.
0: Mi sono all'euro oggi.
1: Buongiorno. Buona Andrea, buon lavoro, dai, salutiamo tutti gli autisti ATAC, chi lavora comunque, chi è sempre in giro, chi insomma chi ha i taxi, penso a loro, penso agli autotrasportatori, sempre sintonizzati con la radio giusta, con Dimensione Sonora. Ma buongiorno, buongiorno.
2: Gladiatori, buongiorno Daniele, eccolo. Buongiorno, qui è Giorgio da Fiuggi, direzione Ado Grillo,
1: l'amico Ciociaro.
2: Stamattina la sveglia c'è stata alle 5:15. Sinceramente è da domenica che ogni giorno alle 5:15 c'è la sveglia.
1: Sempre.
2: Per andare a lavorare anche oggi.
1: Dai.
2: Ciao ragazzi, buona giornata. Dai Eduta.
1: Dai,
2: oggi, oggi anche oggi è tutta pressione.
1: Tutta
2: eh?
1: Pressione.
2: Buona giornata.
1: Ma un giorno ti verrò a trovare, amico mio. Un giorno verrò lì all'autogrilla macchia ovest. Ovest, non ho. Ovest, ovest. C'è pure quello. C'è est e ovest. Tutte e due. Tu cosa fai questa sera? Hai programmi? Noemi ce la canta.

0: si sta bene al mare, soprattutto in questo periodo. Salutiamo chi c'è al mare, chi ci ascolta da lì, in queste prime ore del questo martedì. Torniamo subito. Azione.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
0: Eccoci in redazione, primo aggiornamento di oggi con tutte le news.
3: Buongiorno da Francesca Proietti, Amatrice. Ieri cerimonia per i 10 anni dal sisma. La premier: troppe false partenze. La commozione durante l'incontro con i parenti delle vittime. Il monito di Sergio Mattarella: a ripristinare nel più breve tempo possibile la normalità. C'è tanta voglia di rinascere, c'è chi fa musica, chi fa teatro, chi fa sport. C'è una forza grande. A sottolinearlo è il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, al margine delle celebrazioni. È stata fissata per il 7 settembre l'udienza davanti a riesame per Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. In quella sede, come annunciato dai suoi difensori nei giorni scorsi, l'ex editore imprenditore renderà dichiarazioni spontanee. Subito dopo sarà sentito dai magistrati anche il giornalista. Volo Cagliari-Roma, paura a bordo, un'ora di holding ieri prima dell'atterraggio. L'aereo, dopo 45 minuti di volo turbolento, ha sorvolato per un'ora la pista di atterraggio di Fiumicino per consumare carburante e ridurre il peso. Una ruota si era lacerata in fase di decollo. In pista vigili del fuoco e ambulanze. Addio al direttore generale di AMA, Alessandro Filippi, aveva 56 anni. Gualtieri, la città perde un grande manager. I funerali saranno celebrati domani nella chiesa Regina Pacis a Monteverde alle 11. Il calcio, infine, esordio vincente per Roma e Lazio nei due posticipi della prima giornata di campionato di Serie A. I biancocelesti vincono in casa del Bologna 1-0. La Roma batte la Fiorentina e i giallorossi superano i viola all'Olimpico nell'esordio di campionato, imponendosi con il risultato di 4-0. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Sono le 7:02. Vamos!
1: Adesso, now, subito.
2: Senza interruzioni.
0: Let's go to the music. Buongiorno gladiatori e buon martedì 25 di agosto dall'umile Daniele Greco, umilissimo perché sono qui con voi. Siamo sempre qui, è bello essere insieme ai gladiatori. Sono un gladiatore anch'io mi sento un gladiatore del mese di agosto. Ripartiamo dalle 4

0: mattina, martedì 25 di agosto con i gladiatori. Buongiorno a tutti voi, ben svegliati. Buongiorno da Daniele Greco, ci siamo, belli carichi.
1: Buongiorno belli dal vostro Paolo NCC.
0: Ciao.
1: Qui si sta benissimo a Roma, fa 23 gradi, perfetto. Buona giornata belli.
0: Ciao bello, buona giornata a te. Insomma, io uscendo di casa stamattina sentivo anche caldino, cioè a parte era tutto bagnato, quindi credo abbia piovuto, credo, a naso, però faceva caldo, un'umidità, mi segnava 30 gradi addirittura l'auto. Non so da voi, da che, dalle vostre parti, com'è la situazione. Giornata che dovrebbe essere un pochino instabile, da un attimo chiacchieravo con gli amici di Trebi Meteo, mi hanno confermato che oggi dovrebbe passare una piccolissima, leggera perturbazione nel Lazio, nel centro Italia, che dovrebbe guastare un po' il tempo. Chissà, magari si abbasseranno le temperature, speriamo di sì.

0: Via e Sean Paul di Cheap Thrills nel martedì mattina di Dimensione. Sono Roma Gladiatori, buongiorno. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare, con design unico e cambio automatico di serie per la massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25% e solo fino al 31 agosto 500 euro di sconto extra sulle vetture in pronta consegna. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya!

0: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Compri la spesa di sempre e scegli come pagarla con la massima flessibilità. Scarica la nostra app e scopri di più. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
4: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
5: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
6: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola.
7: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno in olio di semi di girasole Reditonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro solo con Aptodis.
8: Todis, buongiorno convenienza.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
9: Si attende un martedì 25 agosto con tempo variabile sul Lazio a causa del passaggio di un rapido fronte atlantico. Al mattino ancora qualche precipitazione nelle aree interne, poi saranno in rapido esaurimento e seguiranno schiarite via via più ampie. Il clima è ancora caldo di piena estate, le temperature diurne al più hanno perso qualche grado. Su Roma toccheremo picchi di 32-33 gradi, soffierà un po' di vento dai quadranti meridionali e anche il moto ondoso sarà in conseguente aumento. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app Trebi Meteo.

0: Buongiorno gladiatori, buon martedì, estamos aquí, eh. Ci siete voi? Sì.
1: Buongiorno a tutti i gladiatori, qui Tucci gladiatore.
0: Ciao,
1: da
0: Tucci,
1: Dubai.
0: Da Dubai.
1: Qui sono le ore 9:18 sì. E sono 42 gradi.
0: Va bene.
1: Farà un caldo bestiale oggi. Ieri sono arrivata alla temperatura di 52 gradi.
0: 52.
1: Un abbraccio a tutti i gladiatori attorno al mondo. Ciao, ciao, mamma da Dubai.
0: Mia. Ciao, salutami Dubai. No, ho mandato anche la foto. Effettivamente adesso fanno 42 gradi a Dubai. 52 sono tanti, sono credi 52 gradi, mi ha detto mamma mia ragazzi, ma come si fa? Va bene Tucci, dai, rinfrescati un pochino lì in quel di Dubai, ti mandiamo un grande abbraccio. Gladiatori, buongiorno, sta per arrivare un disco, il secondo appuntamento con gli anni 80 in questo martedì mattina. Un po' di indizi per farvi capire di quale grande successo del passato stiamo parlando. È una collaborazione dell'82, nasceva in quel periodo tra due grandissimi, è un gruppo che ha fatto la storia, è una grande voce, possiamo dire, è una collaborazione epocale.

0: quel periodo di Queen, insomma, sta David Bowie. Under Pressure, Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno Gianluca, la bottega del pane
0: presente
1: da Monte Cucciano,
0: a Toscana.
1: E sono
0: presente.
1: Le 7:30 del mattino.
0: Sì.
1: Fa fresco perché ha piovuto tutta la notte, grande temporale. Noi non stiamo male, dai.
0: Dai. Si sta freschi. Buongiorno Gladiatori, noi siamo qui, fatevi sentire.

0: Che ritmo BPM in questo martedì mattina. Gladiatori, buongiorno, state con noi qui nella Radio Giusta, torniamo subito.
1: Drive Time. Moligoni, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: A partire dal 1° settembre però.
4: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
5: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
4: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 31 agosto con carta essere Deco, Algida cornetto classico 6 coni a soli 3,49 €. Asdomar tonno all'olio di girasole 70 grammi per 6 a soli 3,79 €. La convenienza qui è da applausi!
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da €16.990. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
7: DEM Supermercati, dal 21 agosto al 1° settembre. Preparati a una convenienza XXL. Tonno Rio Mare all'olio di oliva, 7 confezioni da 80 grammi a soli €6,99.
8: Sognerai qui da noi nei supermercati DEM.
7: DEM, ogni giorno il meglio.
3: Ritmo. Dimensione Suono Roma.

Gladiatori, buongiorno, le 7.46 di questo martedì mattina, l'ultimo martedì, cioè stavo riflettendo solo adesso del mese di agosto, quindi anche questo mese sta volgendo al termine. E se siete appena tornati dalle vacanze, se fate parte di quel popolo gigantesco che sta tornando dalle ferie, mancano pochi giorni, sappiate che magari sentite quel bisogno di prendere un'altra pausa, sappiate che è normale. Perché la scienza ce lo ha confermato da diversi studi, che quello stato di beatitudine, no? Post ferie è effimero, la sua durata oscilla tra i 2 e i 14 giorni, dopodiché si può essere facilmente preda del post vacation blues. Ne abbiamo parlato molto, dai, di questo stato di malinconia, questa depressione post ferie che secondo l'Istat nel nostro paese attanaglia moltissime persone. Pensa, ne può soffrire 1 su 10, quindi se sei è un po' giù di morale, sei tornato dalle ferie da poco, sappi che è totalmente normale, potresti soffrire di questa post vacation blues. Sembra addirittura che chi lavora si senta peggio quando ripensa ai momenti felici che sono trascorsi da poco. Non solo, se il rientro è frenetico, c'è anche il rischio che le persone siano ancora più stressate di quando sono partite e che si facciano deprimere dal tempo che deve passare in attesa della prossima vacanza. Vabbè, non pensiamo alla prossima, pensiamo comunque a goderci. Magari se stai, sono gli ultimi giorni di vacanza, pensa a goderti al massimo queste ultime ore di vacanza e non pensare al rientro, al

0: Il nostro martedì mattina. Stai qua, torniamo in redazione, eh?
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Da lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Eccoci da Francesca Proietti per tutte le news.
4: Buongiorno da Francesca Proietti. Spin time, via libera ai gazebo e alla strada chiusa nel fine settimana. È quanto deciso dall'incontro di ieri tra gli attivisti e il Campidoglio. Le attività sociali e culturali nate a spin time proseguiranno in 7 strutture da realizzare di fronte al portone rosso dell'edificio. La strada dell'Esquilino verrà chiusa ogni sabato e domenica per accogliere ancora cultura e musica. L'idea è farne un'isola pedonale colorata e viva, almeno fino al 19 settembre, giorno dell'Assemblea Nazionale indetta da spin time, con un corteo fino alla sede di Investire. Infine, l'ultimo punto, un tavolo permanente resterà in piedi per gestire l'emergenza alloggiativa in primis. Ultra leggero precipitato, ieri le autopsie sulle vittime e gli esami hanno evidenziato una serie numerosa di traumi su entrambi i cadaveri. Elementi diretti per poter stabilire come i due avvocati del Foro di Roma siano morti nello schianto e non successivamente per il rogo propagatosi tra le lamiere. Addio al direttore generale di AMA, Alessandro Filippi, aveva 56 anni. Il sindaco Gualtieri, la città perde un grande manager. I funerali saranno celebrati domani nella chiesa Regina Pacis a Monteverde alle 11. Il numero unico 116 117 è operativo in tutte le province del Lazio da ieri. Dopo Roma e Rieti il servizio arriva anche a Viterbo, Frosinone e Latina. Diventa così il numero unico regionale per chiedere assistenza sanitaria quando non c'è emergenza. Il numero è gratuito, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Rispondono gli operatori sanitari di Ares 118 con un sistema articolato su più livelli, infermieristico, medico e psicologico. L'obiettivo è capire il problema e indirizzare il cittadino verso la risposta più adatta. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

0: Nato a tutti voi.
1: Agosto non tenevo.
2: Ma agosto è finito, ormai è quasi finito, dai. Il più è fatto perché è rimasto qui in questo mese caldissimo. C'è la musica del passato.

0: viajamos por el mundo con Manu Chao e Karol G. Siamo stati un po' in tutte le parti del mondo grazie a questa canzone, a Pisa, a Nueva York, a Magnana Pizza. Io dico Karol G, ma però a Magnana Pizza, a Nueva York, ma boh, vabbè, io rimango sempre un po' perplesso di questa sua scelta. Buongiorno gladiatori, buon martedì 25 d'agosto. Questa è Dimensione Sonora, ma io sono Daniele Greco, qui come ogni mattina tra le 6 e 10 non c'è scampo, siamo qui.
1: Ingegnere, buongiorno, visto che poi è arrivata sì. Invece che venerdì, è arrivata lunedì la mezza macchina di carbonato.
0: Sì.
1: Poi chiedevo più o meno quando era previsto magari il completamento.
0: Beh, io credo grazie. Che il completamento, grazie a te, io credo che il completamento ci sarà, guarda, venerdì se tutto va bene, perché poi dal 31 ritorna Geppo. No, era un assist, grazie dell'ingegnere, credo abbia sbagliato destinatario il nostro amico. Comunque questo per dire che da lunedì prossimo ci siamo, manca sempre meno, torna la sveglia dei gladiatori. Faccio così, ma ci sarò io, no, per la prossima settimana ci sarò io insieme a Geppo, quindi inaugureremo al meglio la sveglia. Sono un po' il terzo incomodo della coppia con tra Rino e Geppo, arrivo io, mi intrufolo. Saremo insieme anche prossima settimana, ma non sarò da solo, appunto sarò con Geppo. Amici belli, gladiatori, c'è una nuova terapia notturna a costo zero che cancella lo stress in 10 minuti.

L'estate di Francesco Gabbani è funk, quella di Dimensione Soroma che stiamo passando insieme è la nostra. Buongiorno gladiatori, estate che stiamo passando qui nel ritmo della capitale, come ogni mattina insieme a me, Dani Greco, fino alle 10 con voi lì fuori. Chiaramente c'è chi si fa un bagno al mare, chi in piscina e chi un bagno di stelle. Star bathing è una pratica di benessere naturale che consiste nell'osservare il cielo notturno e le stelle in modo consapevole per ridurre stress e ritrovare la calma mentale, quello di cui avevamo bisogno. Sai che forse è anche la tecnica antistress più economica della storia, ma mi sa proprio di sì. È molto semplice: uscite, trovate un posto tranquillo, guardate il cielo per 10 minuti e soprattutto lasciate stare il telefono. Via telefoni, via connessioni, niente di niente, solo il vostro essere più grande e la costellazione, e basta. 10 minuti, solo per 10 minuti, che detta così sembra niente, ma provateci, anche un po' romantica se vogliamo, magari porti la tua lei, il tuo lui, fai anche una bella figura. Secondo me i benefici sono: riduzione dello stress, aiuta a diminuire i livelli di ansia e tensione accumulati durante il giorno, migliora l'umore, favorisce un generale stato di benessere emotivo e di pace interiore, e concilia il sonno, aiuta a staccare la mente dagli schermi e dai dispositivi, preparando il corpo al riposo notturno. Vai, stasera tutti bagno di stelle.

0: Planet Funk di The Switch, ma ha preso piede tra i creatori questa idea di fare un bagno di stelle anche stasera. Non costa nulla poi.
1: Buongiorno Daniele, Mimmo,
0: ma
1: io
0: sai
1: che c'è? Stasera mi porto proprio nonna a vedere le stelle, ma che mi frega? Oh Mimmo, dai, porta nonna, dai, vabbè, porta.
2: For you.
3: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
4: Già la vita è complicata.
3: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
5: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
6: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
5: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
6: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
5: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
6: Gruppo AutoEquip.it.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.
10: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
10: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
11: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
10: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
11: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Dimensione Suono Roma, meteo.
12: Settendo martedì 25 agosto con tempo variabile sul Lazio a causa del passaggio di un rapido fronte atlantico, al mattino ancora qualche precipitazione nelle aree interne, poi saranno in rapido esaurimento e seguiranno schiarite via via più ampie. Il clima è ancora caldo di piena estate, le temperature diurne al più hanno perso qualche grado. Su Roma toccheremo picchi di 32-33 gradi, soffierà un po' di vento dai quadranti meridionali e anche il moto ondoso sarà in conseguente aumento. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app Trebi Meteo.
0: Regioni, buongiorno, buon martedì, grazie anche agli amici Trebi Meteo per le news. Eccola qua, la 4 for you, quindi 4 hit da sentire a volume altissimo. Hit senza pausa.

0: zero interruzioni. For
1: you. Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: 85, How Will I Know? È un ritmo diverso, è il nostro, è Rhythmic History 80, ogni mattina.
1: Dimensione suono Roma.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Domanda del settore terziario del commercio? Ebit Lazio è il tuo ente bilaterale. A disposizione per te ci sono rimborsi fino a 1000 euro per innovazione tecnologica, di predisposizione del documento della valutazione su rischi salute e sicurezza, acquisto attrezzature antinfortunistiche, assunzione del personale a tempo indeterminato. I rimborsi sono riservati alle aziende iscritte ad almeno 12 mesi o che si iscriveranno ad Ebit Lazio. La quota media mensile prevista per ogni dipendente è di soli 3 euro a fronte di rimborsi per centinaia di euro. Ebit Lazio è presente in tutte le province della regione. Scopri di più sul sito ebitlazio.it chiamandolo 06 68 33 707. Ricorda, Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: Drive time. Moligoni, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it
1: a partire dal 1° settembre però.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma, l'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: Dalle vacanze frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Olio Evo Oliveira a 3,99 euro. Prosciutto cotto Parmacotto 2 etti a 2 euro. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato

0: I love Roma.
1: We can do better. Possiamo far di meglio. Ma cosa c'è di meglio di questo appuntamento qui, che arriva in modo randomico durante la giornata? È l'appuntamento per giocare il game ufficiale di Dimensione Suono Roma, questo qui I Love Roma, in cui mettiamo alla prova i gladiatori su quanto ne sapete, quante cose sapete sulla nostra città. Ogni mattina, ogni volta un appuntamento sempre diverso, domande sempre molto interessanti, tipo questa, facilissima, giocate con noi in palio c'è lo zaino, lo sapete, 3930 119 119, vince il più veloce. È un simpatico modo di dire, che in italiano indica un accostamento perfetto tra più elementi, che possono riguardare il cibo, la moda oppure la semplice quotidianità. È un detto che è proveniente dalle mura di Roma, ma che in realtà è conosciuto in tutta Italia. Si dice, ma quante volte l'avrei detto, ma ci sta proprio bene, ma proprio ci sta bene proprio come il cacio sui rigatoni o maccheroni. 393 0119 119, completalo tu questo detto romano famosissimo. Oh, ci sta bene proprio bene come il cacio sui.
0: I love Roma.
2: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Eccola qua, Caterina dalla Dispoli. Buongiorno,
1: buongiorno.
0: Finalmente. Buongiorno, che fai di bello alla Dispoli stamattina? Che combini?
1: Allora, adesso stavo uscendo per fare la spesuccia. Ah, la spesuccia, prendere due cose, molto nuvoloso, penso che pioverà tra poco.
0: E infatti, sì, oggi è un po' così, un po' giusto. Anche qua, nuvole minacciose, ma il caldo comunque c'è sempre, non è che ti ci rinfresca, invece no, manco per niente. È umido,
1: sì.
0: Molto umido, stamattina faceva caldissimo. Sì,
1: una cosa incredibile.
0: Sì, anche alle 5. Senti Caterina, dalla Dispoli, che sei in ferie ancora? Mi hai detto che riprendi a settembre perché sei una docente.
1: Sì, sono in ferie ancora, riprendo a settembre, okay, con i bambini della scuola primaria.
0: Ah, vogliamo salutare la scuola, i bambini magari, che scuola è così?
1: Allora, saluto la scuola, sì, di Castel Giuliano, i bambini, tutti i bambini della scuola, ma soprattutto quelli della seconda B.
0: Seconda B, magari qualcuno l'ascolta, non si sa mai, dai. La maestra magari. Caterina ha vinto lo zaino che sicuramente porterai a scuola, dai, fai vedere ai ragazzi. Senti,
1: sì,
0: Caterina, allora andiamo alla domanda, va. C'è un simpatico, sì, modo di dire che indica un accostamento perfetto tra più cose, cibo, magari a moda, si dice ci sta proprio bene come il cacio sui
1: maccheroni.
0: Mai provocato maccheroni, come il cacio sui maccheroni, era facile stamattina, detto famosissimo, detto famosissimo romano,
1: sì.
0: Va bene Caterina, allora hai salutato tutti e
1: sì,
0: so che sei stata anche in crociera, quindi ti sei fatta una bella vacanza, quindi
1: bella
0: sei bella fresca, riposata,
1: famosa,
0: bello, bello,
1: meravigliosi.
0: Va bene, dai, siamo contenti, buona giornata, buona spesa e buona, rimani con noi, stai con noi.
1: Buona giornata a te, tutti gli ascoltatori, io vi ascolto sempre, sempre.
0: Grazie
1: sempre.
0: Caterina, un abbraccio forte.
1: Ciao.
0: Un abbraccio, un bacio, ciao, ciao.

0: canto d'amore di questa mattina. Buon martedì, gladiatori, state con noi.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Da lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
0: Torniamo da Francesca Proietti, pardon.
3: Buongiorno da Francesca Proietti. Lavoratori in nero, prodotti contraffatti e scontrini non emessi è quanto hanno scoperto i finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno intensificato le attività di controllo economico-finanziario del territorio, concentrando l'attenzione sia nelle aree a maggiore densità commerciale della capitale sia sul litorale. Nel quadrante di Villa Bonelli e nei municipi 7, 9 e 11 i finanzieri hanno individuato 8 lavoratori completamente in nero e un lavoratore irregolare. Nell'area di Torbella Monaca invece sono stati scoperti altri 5 lavoratori impiegati in posizione di irregolarità. Oltre al leggero precipitato, ieri le autopsie sulle vittime e gli esami hanno evidenziato una serie numerosa di traumi su entrambi i cadaveri, elementi diretti per poter stabilire come i due avvocati del Foro di Roma siano morti nello schianto e non successivamente per il rogo propagatosi tra le lamiere. Addio al direttore generale di AMA, Alessandro Filippi, aveva 56 anni, sindaco Gualtieri, la città perde un grande manager, i funerali saranno celebrati domani nella chiesa Regina Pacis a Monteverde alle 11. Dal 3 al 12 settembre torna la 21esima edizione di Short Theater, il festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea e alle performing arts. 10 giorni di programmazione, oltre 65 appuntamenti. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Sono le 9, andiamo.
4: Adesso, now, subito.
1: Senza interruzioni.
0: Oh, ci sono, mi sono un attimo ripreso. Buongiorno gladiatori, buona mattinata, state con noi, la passiamo insieme questo martedì 25 di agosto. Sono Daniele Greco, fino alle 10 assieme c'è una bella hit del passato, in realtà una cover ripresa in trance, quella di BG, Stare Alive.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 95. Get roll with the fever on the dance floor.

0: agosto, questa dimensione solo Roma, un'altra oretta insieme, poco meno fino alle 10 in mia compagnia.
1: Hola, Danielito. Hola. Alessandro da Roma. Ciao. Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno Ale, buongiorno anche a Flavio che sta andando al lavoro. No, in realtà è già al lavoro perché categoria NCC, sveglio da un pochino, dalle 5 e ci ascolta, è lì che ci ascolta. Grazie a tutti voi e gladiatori del mese di agosto, ai più aficionados, quelli che non ci lasciano mai, sono sempre con noi e noi vi ringraziamo per averci scelto anche in questa mattina, in questo martedì. C'è Pitbull, Mr. Worldwide, Fireball.
2: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, I'm on fire. I tell her, baby, I'm a fireball.

0: I'm on fireball.
1: Lui è Pitbull, abbiamo ritrovato in questa mattina su Dimensione Sono Roma. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Ego Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare, con design unico e cambio automatico di serie per la massima efficienza. Tu a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25% e solo fino al 31 agosto 500 euro di sconto extra sulle vetture in pronta consegna. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. A dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
2: Novità!
3: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Joel Corry, Whisper. The Bowsa, Lose Myself. Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Birra Peroni, nastro azzurro, bottiglia da 62 centilitri a soli 99 centesimi.
5: Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
7: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
8: Speciale agosto chilometri zero, da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi, usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

Andiamo a Monterotondo, vicino Roma, per un compleanno davvero speciale. Qualche giorno fa quello di nonna Giulia, che ha compiuto la bellezza di 100 anni. Un traguardo enorme celebrato insieme alla sua famiglia, tra i figli, tantissimi nipoti e ricordi di un secolo di vita. Un secolo di vita, cioè se ci pensate fa effetto, eh. 100 anni in cui è cambiato praticamente tutto, dalla televisione a colori, allo smartphone, dalle lettere ai messaggi vocali, e lei è arrivata fino a qui circondata dalle persone che ama. E per l'occasione sono arrivati anche degli auguri davvero molto molto speciali direttamente dalla Santa Sede e da Papa Leone in persona, che le ha anche donato una pergamena con la sua benedizione. Un bel regalo, devo dire, un bel regalo degno del suo secolo di vita, nonna Giulia. Allora le facciamo anche noi tanti auguri, anche se un po' in ritardo, va bene lo stesso. Tantissimi auguri a nonna Giulia, 100 anni, che bello, magari arrivacci.

Music Tonight in Excess 1987 Rhythmic History 80. Si balla con la musica di Dimensione Suono Roma in questo martedì mattina. Balla anche Max, che all'ascolto sta lavorando. Sala operativa, è operativo e ci tiene in sottofondo. Me lo immagino lì con le cuffiette, con l'app. La paura, volume alto, Max.

0: Drive Time.
1: Mollicconi, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che erdaie sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: A partire dal 1° settembre però.
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro Vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza!
8: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperto.

0: Ana, quella di Bunda Bash, Annalisa. E
1: estamos aquí.
0: Anche con Xenia, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come sei imparato
1: sì,
0: il mio detto,
1: ormai
0: il mio motto.
1: Tra l'altro mi piace tantissimo. Estamos aquí.
0: Te gusta? Estamos aquí, dove devo stare?
1: Estamos
0: aquí.
1: Certo.
0: Ovviamente.
1: 7 su 7.
0: E estamos aquí anche per parlare tra un po' a Ciccio, a Fagiolo. Perché ti porto di questa notizia a parlare, la notizia di Fuerteventura. Ti porto proprio nelle Isole Canarie. Perché c'è successo qualcosa in queste ore. C'è una
1: polemica.
0: E che polemica, mo te ne parlo, stai qua.
2: Dimensione Suono Roma.

0: Guarda, alle 9.51
1: non si giampa,
0: ho voglia proprio di jump.
1: Non si giampa
0: sul letto.
1: C'era Madonna su Dimensione Sono Roma, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Andiamo a Fuerteventura,
0: sì,
1: in la isla, dove
0: è comparsa bonita.
1: Una scritta che ha fatto molto discutere, stanno
0: sì.
1: Discutendo anche sui social, in queste ore ci si divide. Qual è questa scritta? Fuera italianos.
0: Fuera italianos, fuori gli
1: fuori
0: italiani.
1: Fuori gli italiani, non ce vogliono,
0: no.
1: Fuerteventura.
0: Perché?
1: È un momento in cui insomma l'isola è pullula di...
0: Accoglie tanti turisti.
1: Affitti sempre più alti e difficoltà nel trovare casa spingono i residenti anche, sono un po' esasperati. Alcuni appunto scrivono queste cose sui muri.
0: Sì, perché effettivamente è un'isola che accoglie tanti turisti, non solo gli
1: sì.
0: italiani, quindi non si è capito perché principalmente
1: fuera tanti...
0: italianos.
1: Però io però, un'idea me la so fatta, per cui perché ci sono anche tanti italiani così indisciplinati,
0: ecco,
1: mettiamola
0: bravo,
1: così.
0: Bravo, e poi ne devono pagare tutti.
1: Esatto.
0: E ci facciamo riconoscere. Quindi gli autoctoni, quelli che vivono l'isola e sono nati sull'isola, proprio scappano, c'è un esodo proprio dei.
1: Sì.
0: Come si chiamano? I Fuerteventurani?
1: Fuerteventurini?
0: Venturesi?
1: Però una scritta come fuori gli italiani rischia di trasformare un problema reale in uno
0: sì.
1: scontro tra persone, e questo non è mai una cosa,
0: no,
1: una cosa sana.
0: Assolutamente.
1: Quindi
0: assolutamente.
1: Speriamo che si riesca a creare, a risolvere
0: una
1: un po'.
0: Una buona collaborazione
1: sì.
0: e soprattutto italiani all'ascolto che andate all'estero, a Fuerteventura o in altri luoghi, fatevi riconoscere però per un buon comportamento, quindi per le regole e per il rispetto.

0: Gli abitanti di Fuerteventura si chiamano Majoreros.
1: Majoreros. Cioè, non c'entra niente con i Fuerteventura.
0: No, deriva da Maxorata, antico nome indigeno dell'isola.
1: Vedi?
0: Che poi è bellissima. Sono stato a Fuerteventura, isola splendida.
1: Stupenda.
0: Un po' troppo vento, però.
1: Però quello ti aiuta ad abbronzarti perché non senti il caldo. Quindi, vabbè, non vale per te, però.
0: Situazione.
1: Sei nero.
0: Sì, vabbè. Situazione delicata invece questa del Fuera Italianos. Abbiamo parlato, insomma, non è che ci odino in quanto italiani. È una
1: questione molto particolare, sì. Sia sociale che politica. Insomma, capiremo poi come la gestiranno in loco.
0: Va bene, siamo arrivati alla fine per quanto mi riguarda, Xenia. Buona continuazione, buon martedì a tutti voi. Noi ci sentiamo non domattina, bensì domani pomeriggio. Pensa un po'.
1: Ciao Dani.
0: Ciao. Vota le canzoni che ami.

0: Buongiorno da Francesca Proietti. Lavoratori in nero, prodotti contraffatti e scontrini non emessi è quanto hanno scoperto i finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno intensificato le attività di controllo economico-finanziario del territorio, concentrando l'attenzione sia nelle aree a maggiore densità commerciale della capitale, sia sul litorale. Nel quadrante di Villa Bonelli, nei municipi 7, 9 e 11, i finanzieri hanno individuato 8 lavoratori completamente in nero e un lavoratore irregolare. Nell'area di Torbella Monaca, invece, sono stati scoperti altri 5 lavoratori impiegati in posizione di irregolarità. Spin time, via libera ai gazebo e alla strada chiusa nei fine settimana è quanto deciso dall'incontro di ieri tra gli attivisti e il Campidoglio. Le attività sociali e culturali nate in spin time proseguiranno in 7 strutture da realizzare di fronte al portone rosso dell'edificio. La frequentata strada dell'Esquilino verrà chiusa ogni sabato e domenica per accogliere cultura e musica. L'idea è di farne un'isola pedonale almeno fino al 19 settembre, giorno dell'Assemblea Nazionale, indetta da spin time con un corteo fino alla sede di investimento. Infine, l'ultimo punto, un tavolo permanente resterà in piedi per gestire l'emergenza alloggiativa. L'ultimo saluto al direttore generale di AMA, Alessandro Filippi, domani alle 11 nella chiesa Regina Pacis a Monteverde. Il sindaco Gualtieri, la città perde un grande manager. Infine, Cosmo presenta il suo tour matinée a Roma. Nella cavia dell'Auditorium Parco della Musica il 30 agosto sarà in concerto alle 7 del mattino. Cosmo porterà dal vivo le canzoni del nuovo album La Fonte. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: 10 ed un minuto.

tanto nuvole grigie sulla mia testa, spero che non sia così altrove, insomma un freschetto, il freschetto fa anche bene, però un pizzico di sole non caldissimo a me personalmente non dispiace. Buon martedì, io sono Xenia, saremo insieme fino alle 14. Poco fa con Daniele Greco abbiamo affrontato la questione dell'overtourism a Fuerteventura, perché proprio lì è apparsa una scritta che cita fuori gli italiani. È una questione delicata, così come ci avete anche spiegato, perché sono arrivati diversi messaggi alla diretta, ed è vero, è una questione molto delicata, sociale, politica, ma è una questione che dura da anni. Il motivo non è riconducibile ad un singolo episodio, dietro c'è una tensione che alle Canarie esiste da anni. Turismo di

che negli altri anni, e anche i ladini, che sono la popolazione alpina delle Dolomiti, hanno dovuto fare i conti con il turismo di massa. Così Bianco Shock, che è un artista milanese, per porre a suo modo l'attenzione sull'emergenza turismo sulle Dolomiti, ha trasformato temporaneamente la segnaletica stradale e in particolare ha modificato il segnale tornante, quello che troviamo spesso, no, sulle montagne. Quindi è stato modificato questo segnale tornante con "Tornate", sottotitolo "A casa". Un messaggio provocatorio, come se fossero le montagne stesse a rivolgersi ai turisti. La questione dell'overtourismo però è delicata, perché non è una lotta contro i turisti, che sicuramente fanno circolare denaro e da un determinato punto di vista c'è un beneficio, ma il problema nasce quando il turismo diventa consumo e la quantità di persone concentrate nello stesso posto modifica un luogo che non è strutturato per sopportarla. Un territorio non è una spremuta e bisogna avere cura dei nostri luoghi. Dimensione.

0: Gates, Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ancora buon martedì 25 agosto per chi si fosse unito alla Big Family di Dimensione Suono Roma soltanto in questo momento. Io sono Xenia e sono pronta ad accompagnarvi tutti, ma proprio tutti, fino alle 14 in arrivo tra pochissimo. La 4 for you.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
3: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
2: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
3: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
2: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
3: Gruppo AutoEquip.it.
4: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
5: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
4: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
6: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49€. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79€. La convenienza qui è da applausi!
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
8: Martedì 25 agosto prosegue alla grande insieme. Eh sì, perché noi ci mettiamo l'energia giusta con le nostre super 4 hit che arrivano adesso senza pausa.

Esatto. Parliamo di overtourism, non solo di umani, ma anche di animali. Sì, hai sentito bene. A Capri ci sono troppe capre. Sembra uno scioglilingua, tipo li vuoi quei kiwi, ma è la verità. Le capre a Capri sono troppe e stanno rovinando la vegetazione locale e il paesaggio naturale dell'isola. Si muovono liberamente, mettono a rischio gli equilibri della flora locale e non solo. Anche i costoni di pietra dove si arrampicano, che rischiano di cadere e creare ulteriori danni. Qui però pare che ci sia un colpevole, uno solo, una persona ritenuta responsabile dell'aumento delle capre sull'isola. E la sua identità ti stupirà. Tra poco ti dico di chi si tratta.

Medusa, Eric Camomile, Don't Wanna Go Home, tra le hit più ritmate qui su Dimensione Sono Roma. Overtourism non solo di umani ma anche di animali. A Capri ci sono troppe capre, stanno rovinando la vegetazione locale e il paesaggio naturale dell'isola. Il colpevole individuato è il regista Mario Martone. Ma che c'entra un regista con le troppe capre a Capri? Eccolo, scioglilingua. Pare che dopo le riprese del film Capri Revolution del 2018, le capre portate sull'isola e utilizzate per il set siano state dimenticate lì. Però il regista si difende, sostiene che sia stato fatto tutto in regola e che le capre portate sull'isola, quindi in esubero, siano poi state riportate a destinazione, tornate lì da dove sono venute, e che le capre a Capri, ad Anacapri,

0: accada ben presto. Intanto tu cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid. Scattante, agile e facilissima da parcheggiare, con design unico e cambio automatico di serie per la massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25%. E solo fino al 31 agosto 500 euro di sconto extra sulle vetture in pronta consegna. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
1: Sveglia, gladiatori!
2: No, vabbè, guarda lì, Geppo, sono tutti abbronzatissimi.
3: Beh, veramente sono abbronzato anch'io, l'unico bianco sei te. Comunque, amici, vi ricordiamo che da lunedì 31 agosto siamo di nuovo in diretta con la nuova stagione della Sveglia dei Gladiatori.
2: Vi aspettiamo!
4: Lunedì 31 agosto, dalle 6 alle 10, torna la Sveglia dei Gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
6: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole Reditonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
7: Todis, buongiorno convenienza!
8: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
9: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo ApolloniGhetti.com.
10: Le hit più ritmate danno

e Harper, e quindi hanno trascorso del tempo insieme sull'isola. E sia David che Victoria hanno scelto, hanno voluto entrambi tornare nello stesso posto, nello stesso hotel dove avevano trascorso una delle loro prime

0: summertime, yeah.
1: Il ritmo della capitale.
0: Il ritmo della tua estate.
2: Turn up your summer.
0: Dimensione, suono, Roma.
3: Shine bright like a diamond.

0: dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma, 10:57, è tempo di andare in redazione.
1: Decidi la colonna sonora di Roma.
2: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
0: Linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
3: Buongiorno da Francesca Proietti, sicurezza urbana, presidio del territorio e controllo capillare delle aree maggiormente esposte ai fenomeni di degrado e microcriminalità nel quadrante Aurelio. Nel corso dei controlli due uomini sono risultati irregolari sul territorio nazionale. Il primo, originario del Bangladesh, è stato colpito dall'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Per il secondo, di origini filippine, è scattata invece l'espulsione con contestuale accompagnamento presso il CPR di Ponte Galeria. Al parco di Monte Ciocci, rimossi detriti, bottiglie, masserizie e suppellettili potenzialmente suscettibili di combustione. Sono stati poi complessivamente sottoposti a verifica 10 esercizi commerciali. Nel quadrante di Villa Bonelli e nei municipi 7, 9 e 11, i finanzieri hanno individuato invece 8 lavoratori completamente in nero. Per i titolari delle 4 aziende coinvolte è scattata la segnalazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Nel 6° municipio, nell'area di Torbella Monaca, ulteriori 5 lavoratori impiegati in posizioni di irregolarità. Sul fronte della sicurezza dei prodotti mirati, controlli di filiera a Torbella Monaca, l'intervento ha consentito di sottrarre al mercato numerosi apparecchi per la cura della persona recanti il marchio contraffatto Dyson. Torna la pioggia a Roma e dintorni, anche se dovrebbe palesarsi soprattutto tra il tardo pomeriggio e la serata di oggi. Per questo la Protezione Civile Regionale ha diffuso un'allerta gialla dal primo mattino e per le successive 12 ore. Infine a Ballerano si riaccende la magia. Sabato 29 agosto torna la Notte delle Candele, l'evento che ogni anno trasforma uno dei borghi più suggestivi della Tuscia viterbese in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arte, musica, teatro e spettacolo incontrano la luce di oltre 100.000 candele. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: You know what time it is?
0: Meno di un minuto alle 11.
2: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni. 4, 4.

cosa fai questa sera su Dimensione Suono Roma? Il ritmo della capitale. Veronica sta meglio, cioè, dopo aver trascorso un po' di giorni in ospedale dopo la caduta dal palco avvenuta distrattamente ormai qualche settimana fa, si sta rimettendo in sesto, curata dai medici e soprattutto dall'affetto dei suoi cari. Non vedeva l'ora di tornare sul palco a cantare, lo ha fatto con non poche difficoltà, con Larino Stampelle, però è voluta tornare per regalare grandi emozioni ai suoi

0: Panic, così Kungs su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, correre una maratona da 10 km e all'arrivo, anziché trovare una medaglia d'argento, d'oro o di bronzo, una dolce sorpresa. Ne parliamo tra poco.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Go!

0: Music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.
6: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
7: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
8: Al rientro dalle vacanze, frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Tagliata di bovino adulto vitellone a 14,90 euro al chilo e melone giallo a soli 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte valide fino al 1 settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: L'energia della tua musica.
10: Pure Energy Music.
9: Dimensione suono.

65 Franco Battiato su Dimensione Sonoroma e il ritmo della capitale, correre una maratona di 10 km e trovare all'arrivo uno splendido tiramisù pronto ad essere mangiato. Accadrà ad ottobre, precisamente l'11 ottobre a Treviso, la prima edizione della maratona del tiramisù. Il percorso è aperto a tutti, non è necessario essere run esperti. L'obiettivo è unire attività fisica, divertimento e la tradizione gastronomica della città, perché il tiramisù è tipico, il tipico dolce di quelle zone. La manifestazione si svolgerà nello stesso weekend della Tiramisù World Cup, la competizione internazionale dedicata alla preparazione del famoso dessert. E dopo la corsa, per i partecipanti è previsto il ristoro nella zona del traguardo con il tiramisù protagonista dell'evento.

0: Jesus, Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale per te che cerchi l'auto perfetta per la città. Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare, con un design unico e cambio automatico di serie per la massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next TAN 7,25%. E solo fino al 31 agosto 500 euro di sconto extra sulle vetture in pronta consegna. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
1: Drive time. Moligoni, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1 settembre. Insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: A partire dal 1 settembre però.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
9: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
10: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
9: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49€. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79€. La convenienza qui è da applausi!
9: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
12: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
11: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
12: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
11: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
12: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: Novità!
1: A petto nudo in consola di Ibiza e non solo, si presenta così Joel Corry per i suoi DJ set che infiammano il pubblico. La nuova si chiama Whisper, l'ascoltiamo adesso.
2: Dimensione Suono Roma, novità!

Joy Corry, Whisper, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, anche questa nella sua selezione musicale, adesso che è in giro per tutti i club del mondo. Agosto saluta con un ultimo grande spettacolo nel cielo, nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28, quindi siamo praticamente arrivati. Dall'Italia sarà possibile osservare una profonda eclissi parziale di luna. Dopo quella solare anche la luna dice, signori, sono anche io protagonista, quindi ammiratemi, occhi al cielo. Non sarà un'eclissi totale, ma ci andrà davvero vicino, perché nella fase massima il 96,3% del disco lunare entrerà nell'ombra della Terra, secondo i calcoli che sono stati fatti dalla NASA. Per vederla però servirà puntare la sveglia molto presto, perché si verificherà nella serata del 28 agosto, ma nelle ore che precedono l'alba di venerdì, quindi durante la notte iniziata giovedì 27. Sveglia molto presto, a partire dalle 3:23. Nelle prime fasi il cambiamento sarà ancora poco evidente a occhio nudo. Il momento più interessante inizierà verso le 4:34, quando partirà l'eclissi parziale vera e propria. Da quel momento vedremo l'ombra terrestre avanzare gradualmente.

90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale sarà beautiful, bellissima anche l'eclissi di luna che avverrà nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28. Durante la fase più intensa, tra l'altro, resterà direttamente illuminata dal sole soltanto una piccola porzione del disco. La parte immersa nell'ombra potrà invece, secondo gli esperti, assumere sfumature rossastre o ramate, quindi potremmo anche, oltre a vedere l'eclissi di luna, vederla anche di un colore particolarmente rossastro e ramato. È un fenomeno che dipende dalla luce solare filtrata dall'atmosfera terrestre. Le lunghezze d'onda blu vengono disperse più facilmente, mentre quelle rosse e arancioni riescono in parte a raggiungere la superficie lunare.

0: Fear tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, 11:58. Andiamo in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Da lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
0: La linea passa alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
3: Buongiorno da Andrea Soprani. Un'esplosione ha scosso la notte nella zona di Prato Fiorito, quartiere a pochi chilometri da Tor Bella Monaca, la più grande piazza di spaccio di Roma. Appena 30 minuti dopo la mezzanotte di ieri, un grosso petardo è stato fatto esplodere in corrispondenza del cancello di un condominio di via Grottaglie, provocandone il danneggiamento. Nonostante la deflagrazione, nessuno dei residenti ha contattato il 112 nell'immediatezza dei fatti. La vicenda è emersa solamente nel pomeriggio di ieri, quando un inquilino dello stabile si è recato di persona a segnalare l'accaduto, e adesso sul caso indagano i carabinieri di Tor Bella Monaca. Roma, controlli dei carabinieri nei quartieri Talenti e San Basilio. 5 arresti e 8 denunce. Sequestrati oltre 1.500 euro e un importante quantitativo di droga tra cocaina, crack, hashish e marijuana. Raffica di sanzioni per i monopattini elettrici sulle strade della capitale. Tra le 18 e la mezzanotte del 23 agosto i controlli mirati sui mezzi a due ruote hanno portato a 117 violazioni complessive in appena 6 ore. Un bilancio che fotografa diverse irregolarità equamente divise tra infrazioni delle norme di sicurezza alla guida e mancanze puramente amministrative. Dal 16 al 20 settembre ritorna il Festival di Film di Villa Medici. Svelato il programma, 5 giorni con 12 film in concorso, 3 sale di cui una all'aperto, circa 40 proiezioni di film internazionali, 2 premi assegnati al termine del festival, uno per miglior film e uno speciale della giuria. Inoltre una selezione di libri sul cinema in collaborazione con la libreria 7L e incontri con registi e artisti. Questa edizione è dedicata alla memoria di Lily Einstein, figura di spicco del mondo del cinema, programmatrice, produttrice e direttrice artistica di festival. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time
0: it is. È mezzogiorno.

0: insieme fino alle 14. È tempo di giocare con I Love Roma, in palio il nostro fantastico zaino che andrà tra poco ad uno solo di voi lì fuori.
1: Dimensione suono. Rhythmic History 97.

0: Roma. I love Roma.
1: Ed eccolo, è arrivato finalmente alle 12:06, uno dei miei momenti preferiti insieme a voi. Sì, perché Dimensione Suono Roma

0: nostri esperti per voi. Uno zaino che non è in vendita, non è un gadget, quindi può essere tuo soltanto giocando con me in questo momento. E come si gioca? È davvero molto facile. Io sto per fare una domanda che ha a che fare con il nostro territorio. Darò anche tre possibili risposte per agevolarti nella risposta e a te toccherà inviare la risposta che ritieni corretta al 393 0119 119, sotto forma di SMS oppure messaggio WhatsApp, sia scritto che audio. Mi raccomando, scrivete anche il nome dopo aver dato la risposta. Dunque, 393 0119 119, partiamo. Vinoforum, la principale fiera enogastronomica del centro sud Italia, anche quest'anno dal 7 al 13 settembre farà tappa a Roma, tornerà a Roma. Ma dove? In quale location? Piazza Venezia, Piazza Bologna, Piazza di Siena. Solo una tra queste tre è la risposta corretta. 393 0119 119, Vinoforum, la principale fiera enogastronomica del centro sud Italia, tornerà a Roma dal 7 al 13 settembre. Dove? Piazza Venezia, Piazza Bologna, Piazza di Siena. Scegli la tua risposta ed inviala al 393 0119 119. Lo zaino potrebbe essere tuo. Buona fortuna.
1: I love Roma. I love Roma.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Il vincitore di oggi si chiama Antonio. Ciao Antonio, benvenuto.
3: Ciao.
2: Ciao, come stai?
3: Tutto bene.
2: Bene, sei al lavoro, Antonio?
3: Sì.
2: Fare, ferie fatte o ferie da fare?
3: No, ho fatto tutto.
2: Hai terminato, è andata, se ne parla a Natale per qualche altro
3: sì.
2: giorno.
3: È andata. Sì.
2: Però ti sei divertito? Sei stato bene?
3: Sì.
2: Riposato.
3: È andata bene.
2: È andata bene, non ci possiamo lamentare.
3: Assolutamente.
2: E non ti puoi neanche lamentare in questo 25 agosto perché sei tu il vincitore, ti sei aggiudicato lo zaino ufficiale.
3: Guarda, wow.
2: Capito? Ti piace il vino, Anto? Sei un non voglio sapere altro allora.
3: C'è fermiamoci,
2: fermiamoci qua, anche io metto uno stop proprio a questo argomento. Vinoforum, che è la principale fiera enogastronomica del centro sud Italia, anche quest'anno tornerà a Roma.
3: Infatti la conoscevo.
2: Sì, tra l'altro è veramente la conoscevo d'altronde, voglio dire, sei un esperto a qua.

0: dire. Tornerà questa fiera incredibile, tra l'altro la consiglio perché è veramente molto bella, dal 7 al 13 settembre. In quale piazza? Piazza Venezia, Piazza Bologna o Piazza di Siena?
1: Piazza di Siena.
0: Piazza di Siena, vediamo se è la risposta corretta, se hai un applauso oppure no. È Piazza di Siena? Vogliamo vedere? Sarà quella? Ma non sarà quella? Ma sì,
1: è lei.
0: È Piazza di Siena all'interno di Villa Borghese. Dal 7 al 13 settembre ci sarà questa fiera incredibile che ha a che fare proprio con i vini che arrivano da ogni parte. Bravo Antonio, il tuo momento, vuoi salutare qualcuno?
1: No. Grazie tante.
0: No, che perfetto, proprio semplice, pulito, non voglio salutare nessuno, arrivederci, andatevene tutti. Ti salutiamo Antonio, mi raccomando, sempre in nostra compagnia.
1: Ancora,
0: un abbraccio,
1: ragazzi.
0: E buon lavoro, ciao.
1: Buona giornata.
0: Ciao. Ciao.
2: I love Roma.
3: I love Roma.
4: Dimensione suono Roma, il ritmo della capitale.
5: Yo man, yo, open up man.
6: What do you want man?
5: My girl just caught me.
6: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen. The girl next door, you know? I don't know what to do.
6: Said it wasn't you.

0: più ritmate dal 90 ad oggi in questo martedì 25 agosto alle 12:20 precise. Lavori o hai un'attività nel settore terziario o nel commercio? La bilateralità è un'opportunità prevista dal contratto. Iscriviti ad Abit Lazio, per te un vasto catalogo formativo con finanziamenti fino a 25.000 euro per corsi di lingua, informatica, marketing ed anche una formazione specifica per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. La quota media mensile prevista per ogni dipendente è di soli 3 euro a fronte di una formazione del valore di migliaia di euro. Abit Lazio è presente in tutte le province della regione, ma puoi saperne di più consultando il sito abitlazio.it o chiamando comodamente questo numero 06 68 33 707. Abit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: All for you!
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
7: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. Il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
8: DEM Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Pasta garofalo, confezione da un chilo, a soli 1,39 euro.
9: Sognerà.
8: Ogni giorno il meglio.
10: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
11: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
10: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
11: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
10: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
11: Gruppo AutoEquip.it.
0: Let the vibration take you down. E se il pieno carburante è troppo costoso,
1: for you.
0: Il pieno di musica con Dimensione Suono Roma è gratis.

0: domenica?
1: Sport for You, le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
2: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa, apri dimensione suono Roma.

0: More for you.
1: For you.

canzone suona Roma e il ritmo della capitale a chiudere anche questa Four for You. Martedì 25 agosto andiamo in aeroporto, a qualcosa da dichiarare? No, ma la risposta non era quella giusta. Una storia che arriva da lontano.

0: capitale, siamo in aeroporto a Malpensa, quando all'improvviso un uomo è stato fermato dagli agenti della Guardia di Finanza e al personale dell'Agenzia delle Dogane in servizio all'aeroporto aveva detto: non ho nulla da dichiarare. Insospettiti, gli agenti hanno iniziato ad indagare e nei suoi bagagli, una valigia, un trolley e uno zaino, aveva nascosto ben 605 carte da collezione ispirate a serie animate giapponesi, a cominciare dalle popolarissime Pokémon e One Piece. Qualcuno non molto esperto dirà: ma sono solo carte da gioco. E no, perché tutte quelle carte avevano ed hanno un valore commerciale di oltre 27.000 euro, quindi insomma niente dichiarato. Tra l'altro, questo viaggiatore proveniente da Tokyo, il cui atteggiamento ha evidentemente insospettito le forze dell'ordine, è stato fermato al varco degli arrivi extra Schengen dello scalo varesino e gli sono state aperte le valigie e hanno trovato tutta questa collezione di 605 carte del valore di 27.000 euro. I diritti doganali evasi del viaggiatore, che era proveniente dal Giappone, ammontano a circa 6.900 euro, tra dazio e imposta sul valore aggiunto, quindi l'IVA. È stato sequestrato tutto. Un viaggio non andato benissimo, diciamo.
1: Sveglia gladiatori!
2: È tornata la sveglia dei gladiatori. Sono finite le ferie eppure li colori. I soldi sono spariti, non c'è sta più niente. Mosse ricomincia. Dai, tutti insieme allegramente.
3: Incredibile, oh, durante l'estate mi sei diventato poeta.
2: Sono tipo Trilussa, io, capito?
4: Lunedì 31 agosto dalle 6 alle 10 torna la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
6: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
7: Todis, buongiorno convenienza!
8: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
9: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
10: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Compri la spesa di sempre e scegli come pagarla con la massima flessibilità. Scarica la nostra app e scopri di più. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

di Ed Sheeran per Shape of You, appena ascoltata su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. C'è chi colleziona carte da gioco Pokémon, come la storia, insomma, il personaggio di cui ti ho parlato poco fa, che è stato fermato all'aeroporto di Malpensa con ben 605 carte degli anime giapponesi, dei cartoni giapponesi, per un valore di 27.000 euro. E c'è chi invece colleziona altrettanti oggetti di valore che però appartengono a personaggi importanti. Un grande scambio c'è stato tra Papa Leone XIV e il sassofonista dei Blues Brothers, che si sono incontrati per un'occasione importante, si sono stretti la mano, si sono scambiati due parole, ma non si sono limitati a quello. Il Papa gli ha donato due rosari e in cambio però ha voluto qualcos'altro. Neanche il Papa fa niente per niente. Io ti do due rosari, tu mi dai i tuoi occhiali, occhiali iconici che proprio caratterizzano e hanno caratterizzato i Blues Brothers. È proprio il caso di dire In Your Eyes.

0: Ben trovati da Andrea Soprani. Dopo il caos e l'ira dei residenti del villaggio olimpico che ieri in occasione della partita Roma-Fiorentina si sono visti invadere il quartiere da parcheggi selvaggi, il Campidoglio lancia l'ipotesi di una ZTL temporanea da attivare in concomitanza di eventi nei quartieri Olimpico e Flaminio. Bisogna tutelare i residenti, dice l'ADN Cronos l'assessore alla mobilità Patanè. Un'ipotesi percorribile anche a fronte del fatto che durante le partite di Roma e Lazio, ricorda Patanè, noi aumentiamo del 50% le linee dirette allo stadio. Truffano un anziano, fuggono ma rimangono in panne in autostrada. Due ladri sfortunati sono stati beccati dalla polizia sulla 1 dopo aver raggirato un novantenne romano con quasi 39.000 euro in contanti nascosti tra l'abitacolo e la strada. A far scattare l'intervento è stata una segnalazione arrivata alla sala operativa autostradale di Fiano Romano per una vettura ferma in corsia d'emergenza all'altezza del chilometro 575 dell'autostrada 1. I ladri sono stati soccorsi, poi arrestati dai poliziotti. Guardia di Finanza di Viterbo, intensificazione dei controlli ai distributori stradali di carburanti. Sono stati interessati contemporaneamente 9 impianti di erogazione su Viterbo e provincia, sequestrati oltre 4.000 litri di carburante per frode in commercio. Neuroblastoma rimosso con simulazioni e ricostruzione in 3D. Così i medici hanno salvato una bimba di un anno. La massa tumorale si era estesa nel canale vertebrale fino a comprimere uno dei nervi che controllano il movimento della gamba. L'intervento studiato e condotto da un team multidisciplinare dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Le 13 in questo momento.
2: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni. Four for you.
1: Martedì 25 agosto alle 13 è il caso di dirlo. Buon pranzo a tutti i commensali di Dimensione Sono Roma. Ci riuniamo come sempre intorno alla tavola.

0: L'estate di Francesco Gabbani, Summer Funk su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare, con un design unico e cambio automatico di serie per la massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25%. E soltanto fino al 31 agosto 500 euro di sconto extra sulle vetture in pronta consegna. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Joel Corry, Whisper. The Bausa, Lose Myself. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
4: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
5: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
4: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.

0: e scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
1: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
0: Gruppo AutoEquip.it.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
5: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49€. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79€. La convenienza qui è da applausi!
6: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: Vale su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Anche lei si è trovata carosellata, cioè ha pubblicato una serie di fotografie della sua vacanza insieme alla compagna, insieme a tanti amici, fotografie che testimoniano di un'estate andata alla grande. Lei tra l'altro ha anche inserito in questa serie di fotografie momenti legati ai suoi concerti e alle collaborazioni che ha fatto con i suoi colleghi, tra cui anche Sfera Ebbasta. Oggi è una giornata un po' più tranquilla da un punto di vista climatico. Questa notte la pioggia ha rinfrescato un po' l'aria qui a Roma, ma per esempio il Giappone il caldo non si arresta, è un caldo afoso in Giappone, e non è solo brutale per gli esseri umani, ma soprattutto può essere letale per cani e gatti. Così dal Giappone arriva un'idea rivoluzionaria per i nostri amici a quattro zampe. Te ne parlo tra poco.
1: Dimensione

0: trasmissione suona Roma.
1: Rhythmic History 99.
2: Hey girl.

Io sogno il giorno in cui ad un gender reveal venga proposta questa canzone dei The Chemical Brothers, datata 1999. So che alcuni capiranno la questione. Noi però andiamo ad affrontare argomento caldo con un'altra tipologia di figli, perché sì, esistono i genitori di umani ed esistono anche genitori di amici a quattro zampe, quindi cani e gatti. In Giappone fa caldissimo e il caldo non ha intenzione di fermarsi, così un produttore di abbigliamento per mamme ha trovato una soluzione originale. Ha realizzato una tuta con ventilatore che è ispirata ai gilet climatizzati indossati dai lavoratori edili giapponesi. Questa tuta è imbottita e rinfrescante per aiutare i proprietari di animali a proteggere i loro amici pelosi dal colpo di calore. All'interno di questa tuta, che devo dire vorrei anch'io, non so dove sia possibile acquistarla, però mi farebbe piacere indossarla. All'interno di questa tuta ci sono due ventole a batteria che attirano un flusso costante d'aria che viene poi raffreddato da un pacco di ghiaccio nel colletto prima di circolare nel corpo e uscire dal collo e dalle gambe per un raffreddamento completo. Certo, raccontata così fa un po' ridere che l'aria entra e poi esce da collo e gambe, però se può apportare beneficio per la prossima estate, ben venga. Dimensione Suono Roma.

0: 119.
1: Drive time. Mulligoni, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre. Insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: A partire dal 1° settembre però.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: DEM Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Olio extravergine di oliva De Carolis, bottiglia da un litro, a soli 3,99 euro.
6: Sognerai qui da noi, nei supermercati DEM.
5: DEM, ogni giorno il meglio.
7: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. gruppoapolloniGhetti.com.

0: Piazza I Animal su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. È sempre rischioso dire questo titolo in maniera veloce. Ciao Eleonora Cagliola, vedi, Cagliola.
1: Lo sai che anch'io faccio un sacco fatica, infatti cerco di scandirlo bene.
0: Non so se ti ricordi, un po' di tempo fa uscì una canzone di Max Gazzè che si chiamava Cristo di Rio. Ed era facilissimo sbagliarla, ovviamente, ragazzi. Lasciamo a voi la libera interpretazione.
1: Certo, però. Per il brano di Animal, sì, di questo gruppo, sì, tutto al femminile, bellissimo, arrivano da tutte le parti del mondo. Insomma, io lo divido in due, dico le cats eye. Così evito qualunque tipo di. Perché poi un attimo, soprattutto ad agosto, sì, quando comunque secondo me la mobilità mandibolare è limitata, è un attimo che puoi fare una gaffa. E vabbè, dai,
0: ma
1: ragazzi.
0: A proposito di gaffe, io vorrei coinvolgere.

0: tanto di dire una parola per un'altra. A me spesso.
1: Ti capita spesso?
0: No, no, però se ci penso poi in passato mi è capitato spesso anche di dire, per esempio, sono in, io magari volevo dire sono in radio, in un messaggio ho scritto proprio tutt'altra cosa, quindi tipo sono in piscina.
1: Sì, io faccio spesso, non so, c'è un termine specifico, però scambio le persone, cioè mando messaggi a persone.
0: Ciao Alfredo,
1: ma sì. Poi magari il destinatario del messaggio originale, ma che fine hai fatto?
0: Non ha mai ricevuto il messaggio.
1: Non ricevono. Perfetto. Nessuno riceve mai il messaggio.
0: Ragazzi, tocca a voi, magari ci raccontate anche degli episodi fantastici, incredibili, per i vostri sbagli, per il vostro lapsus freudiano, quando e se vi è capitato. 3930 119.
1: Scusami, ero presa dal ritmo di lì.

0: della capitale.
1: Oh yes.
0: Stiamo parlando di lapsus freudiani, cioè quel momento in cui pensi una cosa ma ne dici un'altra. Mi racconto un episodio,
1: ti racconto un episodio.
0: All'inizio della mia carriera qui a Dimensione Sonoroma, ormai ben 6 anni fa, stavo parlando dei mondiali di calcio.
1: Ok.
0: Vinti chiaramente nel 2006.
1: Sì. Sì.
0: Ma io ero convinta, il cielo azzurro sopra Berlino,
1: andiamo a Berlino Beppe,
0: esatto, l'avevo anche contestualizzato, però anziché dire 2006 dissi 2026, che non era ancora avvenuto perché è adesso, ti parlo di 6 anni fa.
1: Okay.
0: E mi arrivarono una marea di messaggi in cui Xenia, il 2026 è nel futuro, non è ancora arrivato.
1: Capita di sbagliare,
0: capito?
1: Ero
0: proprio, cioè avevo contestualizzato, non è che stavo dicendo una sciocchezza, una fandonia, così ero convinta di dire 2006 ma dicevo 2026.
1: Io per sbaglio una volta uscivo dalla classe, sono entrata nella macchina di un'altra mamma.
0: Ah,
1: però non sono stata insultata, la signora mi dice: guarda bambina,
0: signora
1: non
0: madre,
1: sono tua madre,
0: lei non è mia figlia,
1: esci dalla macchina. Io: scusi signora, ma succede ragazzi,
0: può succedere. Tra l'altro gli errori lo sappiamo bene, fanno parte del quotidiano, l'importante nel caso in cui questo errore fosse grave scusarsi.
1: Chiedo venia.
0: Dov'è?

0: vita da bambino, di una insomma difficoltà economica con la sua mamma, e poi è riuscito a riprendersi tutto. Gli sbandati hanno perso su Dimensione Suono Roma, le sbandate ancora non hanno perso, sono in gioco.
1: Non lo so, sai, comunque Xenia, grazie per queste 4 ore, le prossime in mia compagnia. Che cosa cucini oggi?
0: Non lo so, apro il frigorifero e vediamo cosa ha da offrirmi.
1: Cosa ti ispira? Mi piace.
0: Ciao, ci sentiamo domani a partire dalle 10, ciao belli.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, nuova stagione.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Da lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
1: Andiamo in redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Dopo il caos registrato ieri nel villaggio olimpico in occasione di Roma-Fiorentina, l'assessore alla mobilità Patanè ha proposto di approfondire l'ipotesi di una ZTL temporanea attivata esclusivamente durante partite, concerti e altri grandi eventi che interessano l'area dell'Olimpico e del Flaminio. L'idea è quella di creare varchi transennati e presidiati dalla polizia locale, così da consentire l'accesso ai residenti e limitare invece l'ingresso delle auto degli spettatori. Spin time, via libera ai gazebo e alla strada chiusa nel fine settimana, è quanto deciso dall'incontro di ieri tra gli attivisti e il Campidoglio. Le attività sociali e culturali nate da Spin Time proseguiranno in 7 strutture realizzate di fronte al portone rosso dell'edificio. L'idea è di rendere la via un'isola pedonale colorata e viva ogni sabato e domenica per accogliere ancora cultura e musica, almeno fino al 19 settembre, giorno dell'Assemblea Nazionale indetta da Spin Time, con un corteo fino alla sede di Investire SGR. Infine, l'ultimo punto, un tavolo permanente resterà in piedi per gestire l'emergenza alloggiativa in primis. Un capannone industriale in disuso è finito nel mirino dei ladri di rame. L'episodio si è verificato a Roma in via Gastone Maresca, nel quadrante di Sette Bagni, dove due uomini di 33 e 24 anni sono stati sorpresi all'interno di una struttura di proprietà di una società commerciale. I due uomini sono stati bloccati, ora sono gravemente indiziati per il reato di furto aggravato in concorso. I parcheggi gratuiti si riducono, a Roma arrivano nuove strisce blu. Le trasformazioni sono iniziate da tempo grazie alla delibera comunale dell'agosto 2025 al Pinciano, Pariole e Flaminio, e stanno proseguendo al Trieste, Salario, Africano e Tiburtino. I cambi di strisce avverranno in vari quartieri fino al 15 settembre. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Le 14 e 2 minuti. Rhythmic
2: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Bello, io ho iniziato senza alzare le cuffie. Vabbè, sempre meglio, posso dire? Ciao a tutti, ciao a tutte, da Eleonora Scaiola, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi fino alle 18, insieme i vostri messaggi al 393 0 119 119. Su Dimensione Suono Roma, ormai lo sapete, noi iniziamo l'ora sempre tornando indietro nel tempo, questa volta lo facciamo con Natural Passion.
5: Rhythmic History 95.

90 da oggi, mi è arrivata una notifica da un'app che utilizzo per il meteo e mi dice: attenzione, oggi meteo avverso, invece gli altri giorni ci veniva incontro. Va bene, dai, allora torniamo a noi. Come state? Dove siete? Se vi va di condividere con me la vostra giornata potete farlo sempre al 393 0 119 119. Ancora un buon martedì 25 agosto da Eleonora Scaiola, bentornati. Ovviamente se eravate già con me, benvenuti. Se invece siete appena atterrati su queste frequenze, noi iniziamo subito con una chicchetta che voglio condividere, perché c'è un angolo del Gianicolo, posto romanticissimo, di solito le coppie fresh, le coppie giovani vanno lì a limonare, perché no, diciamo, insomma, si può dire, c'è un posto del Gianicolo che per quasi tutto l'anno resta nascosto agli occhi dei romani, ma fino alla fine di settembre si può scoprire questo posto gratis, con una vista su Roma che diciamo non è quella che siamo abituati a vedere, e dentro c'è anche una piccola sorpresa per chi ama leggere. Ne parliamo tra pochissimo.

Ancora un buon martedì da Ele Scaiola. Allora, per chi si è appena sintonizzato o sintonizzata, stiamo parlando del giardino segreto dietro il fontanone dell'Acqua Paola, quindi sul Gianicolo. Fino al 30 settembre sappiate che è aperto gratuitamente al pubblico, con ingresso da via Garibaldi 30, dal lunedì al venerdì, dalle 18.30 alle 20. Quindi ai giardini poi dell'Acqua Paola lì potrete ammirare Roma, il fontanone ovviamente da una prospettiva molto insolita, e c'è anche un piccolo angolo di book crossing, quindi potete lasciare lì o prendere un libro gratuitamente, quindi un'occasione perfetta per scoprire un angolo meno conosciuto del genere.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
8: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
9: Le abbiamo detto, le abbiamo chiamate, sono pronte fuori dalla porta dello studio 1 di Dimensione Suono Roma. Per entrare e farci ballare le quattro hit senza pausa, primo brano dei Pinguini Tattici Nucleari, si chiama Sorry, scusa, lo sento.

0: tanto d'amore su Dimensione Suono Roma. Drive
1: time. Molliconi, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre. Insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: A partire dal 1° settembre però.
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com. È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Evocross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
9: La musica della tua estate. Summer.

2009 come terzo singolo dell'album The End. Questa canzone racconta proprio una storia d'amore a distanza con quell'immagine, no, diventata iconica del incontriamoci a metà strada, no? Quindi la metafora perfetta del compromesso quando si cerca, si vuole, no, far funzionare una relazione. Su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, è il momento di ascoltare la versione nuova di Show Me Love di LB1, si chiama I Need a Sign.

0: Mix tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Questo è il brano che ci prende per mano e ci accompagna all'appuntamento con l'informazione.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonoroma.it.
0: Redazione con Andrea Soprani per tutte le ultime della capitale.
3: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Caos parcheggi al Villaggio Olimpico, la lettera della mini sindaca Francesca Del Bello, le proteste social dei residenti e il caos viabilità prima e dopo Roma-Fiorentina di ieri. Questi tre argomenti combinati insieme hanno prodotto una corsa al riparo da parte del Campidoglio rispetto alla gestione dei parcheggi. Impedire agli abitanti del quartiere limitrofo allo stadio di parcheggiare in concomitanza delle partite di calcio e di rugby come da piano reso pubblico il 29 luglio non sembra essere la soluzione migliore. Per questo l'assessore alla mobilità Patanè lancia l'ipotesi di una ZTL temporanea da attivare in concomitanza di eventi sportivi e musicali nei quartieri Olimpico e Flaminio. Sequestrati dal personale dell'area territoriale di Frosinone dell'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, oltre 7.000 litri di gasolio adulterati nell'ambito di un'attività di controllo sulla qualità dei carburanti. Dall'analisi di alcuni campioni prelevati in un distributore in provincia di Frosinone sarebbe emersa la non conformità del carburante. Sequestri anche a Viterbo e provincia, dove sono stati interessati contemporaneamente 9 impianti sequestrati dalla Guardia di Finanza, oltre 4.000 litri di carburante per frode in commercio. Villa Borghese scoppia il caso, un'associazione manda una diffida al Campidoglio per concerti ed eventi. L'associazione Amici di Villa Borghese si appella alle normative con cui lo Stato, tra fine 800 e inizio 900, diede la concessione al Comune. Il parco non può essere location a pagamento, limitando la fruizione ai cittadini, dicono. E così sono a rischio Vinoforum, le 7 date di Claudio Baglioni e il Christmas World. Calciomercato Casa Lazio preso Andrea Pinamonti dal Sassuolo come previsto. Operazione da 3 milioni di prestito e 11 milioni di diritto di riscatto per l'attaccante. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Le 15 in punto.
1: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni. Four for you.
0: Beh, come si dice, noi qui iniziamo proprio con il botto. Fuori io non vedo che clima c'è, che temperatura c'è, vedo solo degli alberi muoversi. Va bene, comunque, qui invece è tutto come al solito. Ci sono io fino alle 18 con te e con voi, Eleonora Scaiola, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Iniziamo quest'ora con il massimo dell'energia, arrivano 4 hit senza pausa.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 93.

0: 333-477-2239, come sempre i vostri saluti, i vostri messaggi, ci aggiornate un po' sullo svolgimento del vostro pomeriggio. Pronto?
1: Ciao Ele, come stai?
0: Bene. Ciao Luca.
1: Sempre in prestito qui a Viviteno in Sud Tirol.
0: Mannaggia.
1: Un caro saluto a te, ti ascolto. A tutti i radioascoltatori di Radio Dimensione Sono Roma.
0: Ciao Luca, il Sutti Hall, che ieri ci abbiamo fatto un'ora sul Sutti Hall. Un abbraccio, mandaci foto ovviamente se ti vesti da tipico tirolese, ovviamente mandaci foto. Poi pronto, chi c'è?
2: Ciao Lodano, sono Luciano.
0: Ma sei proprio tu?
2: Bello.
0: Ma dai,
2: cioè, io sono proprio contento che oggi ci sei tu.
0: Ma anche noi, cioè, di sentirti.
2: Fino alle 16 mi pare, o fino alle 17.
0: È fino alle 18.
2: Adesso non ricordo. Comunque fa un sacco caldo, cioè un sacco di umidità, cioè. Però l'importante è che c'è Dimensione Sono Roma. Ciao Lodano da Ruggero.
0: Ciao Ruggero, però metti dal fresco che ti sento affannato. Andiamo avanti, questo è il rap.

0: la città, beh, da Toyota Motor City arriva la nuova Agocross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare, con design unico e cambio automatico di serie per la massima efficienza. Tu a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25% e solo fino al 31 agosto, 500 euro di sconto extra sulle vetture in pronta consegna. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya!
3: Sto in paranoia, come in un quadro di Goya.
2: Cazzai, Animal.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
6: Nuova Renault Clio, tua, a partire da soli 89 euro al mese.
5: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
6: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo, da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
5: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
6: Gruppo AutoEquip.it.
7: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
8: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
9: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
10: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
9: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
10: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
1: Energy Music.
2: Sole, musica, estate.
1: Ascolta la tua radio preferita anche dall'app o dal nostro sito.

forse un po' di tutti noi sono una giungla, soprattutto in questo periodo, quando in tanti rientrano dalle ferie. Insieme fino alle 18, ciao a tutti, ciao a tutte da Eleonora Scaiola. Allora, per chi invece è ancora sotto l'ombrellone, c'è un sondaggio uscito in questi giorni che probabilmente vi farà annuire, perché la maggioranza degli italiani chiede una cosa ben precisa in spiaggia, e non è il wifi, non è neanche l'animazione, ahimè, che io adoro, è tutt'altro. Ne parliamo tra pochissimo.

Allora, per chi si è appena connesso, connessa con noi, stiamo parlando di un sondaggio su cosa proprio non sopportano gli italiani quando sono in spiaggia l'estate. Ecco, vi faccio una classifica dalla cosa più tollerata a quella che manda tutti letteralmente in tilt. Allora, al quarto posto, la meno grave delle quattro, secondo qualcuno, la sabbia scrollata troppo vicino al vicino di asciugamano, che infastidisce il 46% degli intervistati. Sì, fastidiosa, ma sopravvivibile. Oddio, a me sinceramente la sabbia dà fastidio pure la mia, figura, io la metterei al primo posto questa. Allora, al terzo posto invece sale un po' di più l'irritazione, lo spazio occupato in eccesso, quindi tutte quelle persone che con due sdraio e un ombrellone si prendono praticamente mezza spiaggia. Ecco, qui abbiamo un 51% di non sopportazione. Al secondo posto invece il fumo che arriva dagli ombrelloni vicini, segnalato dal 54%. Qui ovviamente la pazienza inizia davvero a scarseggiare, me ne rendo conto, essendo anch'io tabagista, è una cosa che dà fastidio anche a me, quindi figurati se lo fa qualcun altro, cioè se lo dovessi fare io. Sul podio più alto invece il vero nemico pubblico, quello numero uno, quello che fa perdere le staffe al 71% degli italiani, sono le telefonate in viva voce, quindi alto in questo caso tutt'altro che relax, c'è cioè questo rumore delle onde che si mixta alla colonna sonora indesiderata proprio dei fatti di tutte le persone che poi parlano effettivamente con il viva voce, che poi alla fine non so se ci avete mai fatto caso, però finisce che poi diventiamo anche interessati a quello che uno, no, dice al telefono. A me più volte è capitato di assistere a conversazioni fatte con il viva voce e all'inizio dicevo ma mannaggia, ma insomma, non puoi abbassare il volume, non puoi metterlo all'orecchio, non puoi utilizzare delle cuffiette, non qualunque cosa pur di non farci sentire tutto quello che stai dicendo. E poi invece alla fine, quando attaccava la telefonata, un po' mi dispiaceva pure, perché ormai sapevo tutti i fatti della cugina, della zia, della nonna, quello che era stato con quella, insomma, alla fine non so perché, però io ho un certo fetto.

Su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, è il momento di ricordarti una cosa importantissima, ovvero che Abit Lazio è l'ente bilaterale che dal 2003 svolge attività di formazione gratuita e di welfare, rimborsando tantissime spese alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti del commercio e del terziario e ai loro figli per attività sportive,

0: Drive Time. Mollicconi, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre. Insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che erdaie sia con te.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
0: A partire dal 1° settembre però.
3: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
4: Dalle vacanze frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Olio Evo Oliviera a 3,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto 2 etti a 2 euro. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com. Your
2: Energy Music. Sole. Música. Estrella.

0: testo di un brano che parla di una connessione amorosa profonda e molto totalizzante, in cui proprio la musica funge da rifugio e metafora per immergersi completamente nel rapporto. Vi ascoltiamo adesso Edu Pausa, questa è Lose Myself.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

possiamo dire che non ne sbagliano una? Pausa, Lose Myself alle 15:47 minuti tra le hit più ritmate dalla 90 ad oggi. Questa era la novità musicale di quest'ora. Torniamo indietro nel tempo, era il 2001. Per la prima volta ascoltavamo in radio Kylie Minogue con Can't Get Out of My Head.

Questa me la immagino, una macchina decapotabile, un viaggio verso chissà dove, la persona del cuore a fianco e poi Good Old Days, ovviamente ascoltata adesso tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. C'è anche Elodie.

0: La mia gamba d'ondora, fari spenti, Elodie su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. È il momento di andare in redazione per gli aggiornamenti.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Da lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suona Roma.
0: Subito in redazione da Andrea Soprani per tutte le ultime della capitale.
3: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Roma, un uomo si versa la benzina addosso e si dà fuoco al distributore. Il 33enne italiano è in pericolo di vita. Il gesto poco dopo le 13 in via Prenestina 408. A spegnere le fiamme è stata un'impiegata di un'attività vicina con un estintore. L'uomo è ricoverato in codice rosso al Sant'Eugenio. Le motivazioni del gesto non sono al momento note. Le indagini sono in corso. Dopo il caos registrato ieri nel villaggio olimpico in occasione di Roma-Fiorentina, le proteste social dei residenti e la lettera della mini sindaca Francesca Del Bello, il comune di Roma corre ai ripari. L'assessore alla mobilità Patanè ha quindi proposto di approfondire l'ipotesi di una ZTL temporanea attivata esclusivamente durante partite, concerti e altri grandi eventi che interessano l'area dell'Olimpico e del Flaminio. L'idea è quella di creare varchi transennati e presidiati dalla polizia locale, così da consentire l'accesso ai residenti e limitare invece l'ingresso delle auto degli spettatori. Intervento record al Bambin Gesù. Un tumore è stato rimosso a una bambina di un anno grazie alla simulazione 3D. Il neuroblastoma aveva raggiunto il canale vertebrale e comprimeva un nervo che controlla il movimento della gamba. 6 giorni dopo l'operazione, effettuata a livello della schiena, la piccola è stata dimessa. Calciomercato, la Roma accoglie Jaden Osterwold, il terzino olandese classe 2001, è arrivato nella capitale oggi prima di sottoporsi alla consueta trafila fatta di visite mediche, idoneità sportiva al CONI, firma sul nuovo contratto e annuncio ufficiale. Il club giallorosso ha chiuso la trattativa col Fenerbahce per un prestito oneroso a 1 milione di euro e diritto di riscatto che può diventare obbligo a 15 milioni dopo almeno 20 presenze da 45 minuti. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Le 16 in punto. Rhythmic
1: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Oh, ci siamo, entriamo con la nostra gambetta tesa nella terza ora insieme tra le hit più ritmate dalla 90 ad oggi. Ciao a tutti, ciao a tutte. Da Eleonora Scaiola io faccio subito uno spoilerino.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Ci siamo pronti a giocare con I love Roma. Come sempre in palio c'è il nostro bellissimo, fantastico, comodissimo zainetto brandizzato che si aggiudicherà il più veloce o la più veloce che risponderà correttamente alla domanda che sto per fare al 393 0 119 119. Mi raccomando, se ricevete una chiamata da un numero sconosciuto non è un centralino, sono io che vi comunico la vittoria. La domanda è questa, semplice semplice: dove si è svolta quest'estate 2026 la stagione dell'Opera di Roma per la prima volta, la stagione estiva ovviamente dell'Opera di Roma, per la prima volta al di fuori della sua sede storica? Tre risposte possibili, solo una è quella giusta. Risposta numero 1, Terme di Diocleziano. Risposta numero 2, Terme di Caracalla. Risposta numero 3, Circo Massimo. 393 0 119 119. Ripeto la domanda se ti sei appena connessa o connesso per vincere lo zainetto di dimensione Suono Roma. Dove si è svolta quest'estate 2026 la stagione estiva dell'Opera di Roma per la prima volta al di fuori della sua sede storica? Risposta numero 1, Terme di Diocleziano. Risposta numero 2, Terme di Caracalla. Risposta numero 3, Circo Massimo. Io come sempre incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
0: I love Roma.
1: I love Roma.
3: Let's go.
4: What's up, y'all? It's B Lotto, and this is my single Lottery.
5: Change, change.
6: Dimensione Suono Roma.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Scopriamo insieme chi è stato il più veloce o la più veloce a rispondere bene alla domanda di oggi di I Love Roma. Ciao Violetta!
3: Ciao a tutti!
2: Ciao Violetta, ma tu lo sai, Violetta era il mio nome preferito perché quando ero piccolina c'era il cartone, no, di degli Incredibili e la figlia grande si chiamava Violetta, aveva non mi ricordo che potere, sì, l'invisibilità, io ero innamorata.
3: Anche se il mio è con una C, Violeta.
2: Ah, Violeta, Violeta. Senti Violi, ma dove ti trovi di bello?
3: Allora, io mi trovo qui proprio vicino al Circo Massimo perché sono di zona, in macchina e guarda, per puro caso ho sentito la domanda e ho risposto così.
2: Vedi, questa è una botta, il famoso colpo di fortuna.
3: Esiste
2: davvero. Tu sei stata giustamente la più veloce ad aver risposto correttamente alla domanda di oggi, che era dove si è svolta quest'estate la stagione 2026 del Teatro dell'Opera di Roma, per la prima volta al di fuori però della sua sede storica. La domanda poteva trarre un po' l'inganno perché le risposte erano Terme di Diocleziano, Terme di Caracalla o Circo Massimo. La risposta giusta è
3: Circo Massimo.
2: Esatto, non Terme di Caracalla, che ovviamente è la sede storica,
3: no,
2: quest'estate.
3: No.
2: Sei stata tu, visto che sei di zona?
3: Allora, guarda, io ci sono stata, ma tantissimi anni fa. Allora, qui al Circo Massimo no, però a Terme di Caracalla sì. E quindi è bellissimo.
2: Sempre bello. Bellissimo. Senti, sì, a chi lo dedichi?
3: Allora,
2: a chi lo dedichi lo zainetto?
3: Allora, il zainetto, diciamo che lo dedico ai miei figli, così magari, dato che inizia anche la scuola, può anche essere comodo.
2: Assolutamente!
3: E quindi al più grande, come, insomma, 7 anni.
2: Come si chiamano i ragazzi?
3: Allora, il più grandicello, Leonardo, e il più piccolino, che ha 5 anni, Francesco.
2: Allora, li salutiamo anche noi, Leonardo e Francesco, e mandiamo un abbraccio grandissimo anche a te, Violetta, grazie per aver giocato.
3: Grazie a voi, ciao a tutti.
2: Ciao Violetta, alla prossima!
0: I love Roma! I love Roma!
4: Dimensione suono Roma, il ritmo della capitale.

0: la capitale, noi salutiamo ancora e ringraziamo Violetta per aver giocato e vinto con noi lo zainetto di Dimensione Suono Roma. Vi ricordo che si tornerà a giocare anche più tardi, quindi non smettete di provarci, perché prima o poi si vince sempre. Adesso vinciamo tutti perché ci sono loro.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Oh, buongiorno, anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: E lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 31 agosto con carta essere Deco, Algida cornetto classico 6 coni a soli 3,49 €. Asdomar tonno all'olio di girasole 70 grammi per 6 a soli 3,79 €. La convenienza qui è da applausi.
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
5: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 € al mese.
4: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 € di vantaggi.
5: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 € o la gamma Seat a partire da 15.950 €.
4: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
5: Gruppo AutoEquip.it.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even, Roma, si allena qui.
7: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo! Let the
8: vibration take you down. Ci siamo pronti ad accogliere in studio loro! Oh yes, le quattro hit senza pausa, la 4 for you, primo brano di Ugel e Melangelo con Ultranate, si chiama Moving to the Sun.

0: più ritmate dalla 90 ad oggi. Adesso ho un volume della voce più basso, vediamo se così ci piace. Ma nel frattempo io ho una domanda importantissima da farti. Lavori nel settore terziario o nel commercio? Beh, Epit Lazio è il tuo ente bilaterale. Grazie alle misure di welfare è in grado di offrire a te e ai tuoi figli rimborsi economici fino a 500 euro per tantissime spese. Libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi, attività sportive e abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale casa lavoro. La bilateralità è un tuo diritto contrattuale. Epit Lazio è presente in tutte le province della regione. Scopri di più su epitlazio.it oppure chiamalo 06 68 33 707. Epit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: Drive time. Moligoni, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su Dimensione suonoroma.it
1: a partire dal 1° settembre però.
4: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
5: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Cozze Italia a solo 98 centesimi al chilo.
6: Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
5: Dem, ogni giorno il meglio.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
10: Dimensione suono Roma, il ritmo della tua estate.

0: Noi come ora, I'm in love, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ancora un buon martedì 25 agosto 2026 da Eleonora Scaiola. A proposito d'amore, di innamoramento, in questi giorni c'è un mistero che attanaglia la città di Roma. Per quale motivo? Perché pare che ci sia un oggetto in particolare che viene lasciato su i tergicristalli delle auto, sui pali, sulle transenne. Un oggetto misterioso che però ha a che fare con l'amore. Ne parliamo tra poco.
1: Dimensione Suono Roma.

0: mistero della capitale, dove in tantissimi quartieri è scattata una vera e propria caccia agli indizi. Perché? Perché negli ultimi giorni sui social non si parla d'altro, ci sono centinaia di utenti che stanno segnalando a Roma la comparsa di insolite carte da gioco, nello specifico proprio il 3 di cuori, lasciate nei posti più disparati, dai tergicristalli delle auto, i pali delle luci, passando proprio anche per i tubi dell'acqua e persino tra i rami delle piante nei parchi. Ovviamente la domanda che si fanno tutti in città è solo una: ma chi c'è dietro questo enigma e qual è il vero motivo? Allora, qui nel fuori onda c'è chi ha detto: sicuro è una roba legata ai furti. No, allora smentiamo questa cosa, smentiamo i legami con furti segnalazioni di malintenzionati, perché insomma è stato già accertato. Si pensa però che si tratti di un gruppo di ragazzi che ha deciso di lanciare proprio una provocazione positiva, un piccolo gesto coordinato per seminare un po' d'amore spontaneo tra le strade di Roma e chissà, magari ispirare l'intero pianeta a fare lo stesso. In fondo, un pizzico di romanticismo metropolitano non fa mai male.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Andate dal 90 ad oggi, brano che ci prende per mano, ci accompagna all'appuntamento con l'informazione.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
0: In redazione con Francesco Certo per tutte le ultime dalla capitale.
4: Ben trovati da Francesco Certo. Un'esplosione ha scosso la notte in zona Prato Fiorito. Siamo a due passi da Torbella Monaca. Erano le 24.30 del 24 agosto quando un grosso petardo è stato fatto esplodere in corrispondenza del cancello di un condominio in via Grottaglie, provocandone il danneggiamento. Nessuno dei residenti nell'immediatezza ha contattato il 112. Solo ieri pomeriggio un inquilino dello stabile si è recato in caserma a segnalare l'accaduto e ora indagano i carabinieri di Torbella Monaca, che vogliono capire se nel condominio risiedano soggetti con precedenti. Al vaglio i filmati della video sorveglianza della zona, la direzione distrettuale antimafia è stata informata. Ha tentato il suicidio cospargendosi di benzina e dandosi fuoco con un accendino. Provvidenziale l'intervento di una donna impiegata in un'attività vicina, corsa con un estintore. Appena notate le fiamme, è caduto intorno alle 13 al distributore IP di via Prenestina 408, a poca distanza dalle pompe di erogazione. Un 33enne italiano è al momento al Santo Eugenio in pericolo di vita. L'area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco, sul posto i carabinieri del radiomobile della compagnia casilina, che sono al lavoro sulle motivazioni del gesto, acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona. Dopo il caos e l'ira dei residenti del villaggio olimpico, che ieri in occasione di Roma-Fiorentina si sono visti invadere il quartiere da parcheggi selvaggi, il Campidoglio lancia l'ipotesi di una ZTL temporanea da attivare in concomitanza di eventi nei quartieri Olimpico e Flaminio. Il nuovo acquisto della Roma Osterwald è atterrato in città dopo l'operazione chiusa col Fenerbahce, un affare in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo oltre 17 milioni. Si attende poi la risposta del Lione per Fofana, che già ha un accordo con la Roma. Trattativa chiusa con il Sassuolo. Andrea Pinamonti va alla Lazio, operazione da 12 milioni totali tra parte fissa e bonus. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: You know what time it is. Le 17 un minuto.
1: Adesso, now, subito.
3: Hit senza interruzioni. Four for you.
0: Dai che ci siamo pronti ad iniziare la nostra quarta ed ultima ora insieme tra le hit più ritmate dalla 90 ad oggi qui nel Fuori Onda. Ovviamente noi facciamo sempre tanta cultura, tanta informazione, soprattutto in quest'ora ritroveremo anche Lorenzo Palma. Quello che succede adesso però è una incredibile scarica d'adrenalina.

0: Es un regalo de
1: Dimensiones Sonoras.

0: Regione Suono Roma, il ritmo della capitale. È già il momento di fare un assaggino, visto ancora della merenda, delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Joel Corry, Whisper. I can hear you.

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
7: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
8: In più, sconto aggiuntivo 500.

100 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: ovviamente dal 90 ad oggi. Ancora buon martedì 25 agosto 2026 da Eleonora Scaiola. Tra poco parliamo di una novità molto curiosa che abbiamo trovato online e che riguarda i nostri amici a quattro zampe e una libreria. Tra poco.
1: Dimensione Suono Roma.

0: musicale. Allora, negli ultimi giorni il mondo dell'internet, la rete proprio è impazzita per la nuova tendenza in alcuni parchi cittadini, ovvero le librerie di legnetti per cani. Esatto, proprio una libreria però fatta per i nostri amici a quattro zampe. Il principio è lo stesso, del prendi un libro, lascia un libro, ma in versione canina. Quindi ci sono queste mini rastrelliere in legno curate dai vicini, dove ogni cucciolo può scegliere il bastone perfetto, ben levigato e a prova di scheggio ovviamente, per poi lasciarne un altro per il prossimo amico a quattro zampe. Questa cosa, per carità, non salverà il mondo, però vedere un labrador che sceglie con cura la sua lettura estiva sullo scaffale, beh, rende sicuramente la giornata molto migliore.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Medusa con Khalid su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Domandona per te: cerchi l'auto perfetta per la città? Beh, da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare, con design unico e cambio automatico di serie per la massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25% e solo fino al 31 agosto 500 euro di sconto extra sulle vetture in pronta consegna. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club. Yeah.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: DEM Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Tonno Rio Mare all'olio di oliva, 7 confezioni da 80 grammi a soli 6,99 euro.
6: Sognerai qui da noi, nei supermercati DEM.
5: DEM, ogni giorno il meglio.
7: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
8: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo Apolloni Ghetti.com. Yeah.

0: qui di spalancare tutto, porte, finestre, lasciare che circoli un po' d'aria fresca, ma soprattutto è il momento di ascoltare la novità musicale di quest'ora, firmata Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, si chiama Goya.
1: Dimensione Suono Roma, novità.
2: Cosa sono?

Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Questa era Goya, la novità musicale di quest'ora tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ancora un buon martedì 25 agosto 2026 da Eleonora Scaiola. Tra pochissimo il microfono è già qui.

0: Lorenzo Palma.
1: Buonasera, buonasera, non mi hanno aperto il microfono. C'era questo pubblico veramente incalzante che mi disturbava.
0: Dori, come stai?
1: Molto bene, molto molto bene.
0: Grazie delle merende.
1: Allora, sinceramente, guardami, sì. Quanti anni dimostro? Quelli
0: ma,
1: che ho?
0: 28. Ok, 28. Perché mi chiedi
1: non
0: questo?
1: Di devi dire no, qualcosa. In generale.
0: Ah, ok, va bene. Non voglio...
1: Di solito lo gli camuffo, però aspetto sempre che siano gli
0: io
1: altri.
0: Io quanti ne dimostro?
1: Quelli che hai. No, perché è un'attitudine da donna molto matura.
0: Ah,
1: nel senso,
0: ecco.
1: Una donna,
0: beh, di solito sì, si dice così
1: ragazzina.
0: Quando non vuoi dire guarda, dimostri più anni dell'età che hai. No. Si dice, vabbè, no, dai, perché sei matura. Allora, amici ed amiche, viralissimo in questi giorni, parliamo con te, Lori, la storia sì. Di questa ragazza che ha, a proposito d'età, 37 anni. Ah. Ma si è finta, il nome in realtà è pubblico, lo sanno tutti, però la chiameremo Olivia.
1: Ok.
0: E praticamente una donna brasiliana di 37 anni che per 14 mesi ha vissuto come figlia adottiva di una coppia di un altro paese in Brasile, fingendosi però una dodicenne.
1: Okay.
0: Di nome, cambiando nome, okay. Metti Gabrielle.
1: Proviamo l'emozione di sentirsi molto giovani.
0: No, allora pare che questa ragazza l'abbia fatto, abbia tra l'altro ha camuffato la voce, usato dei pupazzi, dei biberon, anche se a 12 anni insomma mi sembra un po' tardi per usare il biberon, comunque per camuffare la sua vera identità, e ci sono caduti tutti, ci hanno creduto tutti, a quanto pare. Poi in realtà la storia di questa ragazza è anche abbastanza particolare, perché ha finto insomma un passato un pochino tragico, pare che semplicemente volesse avere un sostegno economico da parte di certo. Altre persone.
1: C'è anche un film che parla proprio di questo argomento, adesso un horror, un thriller
0: no,
1: horror,
0: forse
1: molto
0: non
1: bello.
0: È il caso per me, no, perché io non amo gli horror. No, inizialmente la storia, per carità, per quanto triste e sconvolgente sia, in realtà ha anche dell'assurdo, perché se tu ci pensi ci sono delle persone, io ho visto le immagini di questa ragazza, a tutti gli effetti poteva palesemente sembrare una giovincella, invece
1: pequeña.
0: Una pequeña. Vabbè, dai, The Colors, questo è Karma. Dove sei ora?

0: giornate dal 90 ad oggi. Bene, Lorenzo, è il momento di salutarci.
1: Sì. Si parla di età questa sera in salotto.
0: Bello.
1: L'età, diciamo, l'età che hai, ma soprattutto l'età che vorresti.
0: O che dimostri? L'età che vorresti. Vabbè, mi piace.
1: Quanti anni hai, insomma?
0: Io secondo me ne dimostro palesemente di più, però me ne sento di meno.
1: L'età che ti senti.
0: L'età che ti senti, mi piace. Allora, c'ho la base altissima, Lori Palma per le prossime quattro.
1: Vabbè, tra poco, dai.
0: Ci sentiamo più tardi, ciao a tutti.
1: A domani.
2: Bella questa, che canzone è?
3: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Buonasera alla nostra redazione. Ci sono le notizie dalla capitale.
5: Bentrovati da Francesco Certo. Eccezionale intervento al bambino Gesù, neuroblastoma particolarmente complesso, è stato rimosso con successo grazie ad un intervento di 4 ore che ha coinvolto chirurghi oncologici, neurochirurghi, neurofisiologi e anestesisti. La paziente, una bimba di poco più di un anno, presentava una massa tumorale che si era estesa nel canale vertebrale, lo spazio all'interno delle vertebre che ospita il midollo spinale e le radici nervose, arrivando a comprimere uno dei nervi che controllano il movimento della gamba. Per asportare completamente il tumore senza comprometterne la funzione, gli specialisti hanno pianificato l'intervento con simulazioni tridimensionali e scelto un accesso chirurgico dalla schiena invece del tradizionale accesso addominale. Durante l'operazione il sistema nervoso è stato monitorato in tempo reale grazie al monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio e una strategia anestesiologica specificamente calibrata per mantenere attivi i segnali nervosi. L'asportazione del tumore è stata completa. La bimba è stata dimessa 6 giorni dopo l'intervento e ha già iniziato il percorso riabilitativo. Erano fermi sulla 1 in corsia d'emergenza con il loro punto, ma dopo una rapida indagine due truffatori sono finiti in manette per truffa ad un 90enne romano che avevano contattato spacciandosi per carabinieri con la solita scusa di tirare fuori dai guai un familiare e facendosi consegnare tutto il contante. In macchina gli agenti della stradale di Roma Sud, del distaccamento di Albano e delle volanti hanno trovato 39.000 euro in contanti, sul cellulare di uno dei due anche la foto con il denaro in mano. La rifurtiva è stata restituita all'anziano che ha riconosciuto i due disposti obbligo di firma e obbligo di dimora. È morto a 68 anni Fabio Grossi, attore, regista e drammaturgo romano. Era il compagno di vita e di palcoscenico di Leo Gullotta, con il quale ha condiviso oltre 4 decenni di vita privata e professionale. I due si erano uniti civilmente nel 2019. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. 18 e un minuto.
3: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: È tutto pronto, la nostra bella terrazza con vista su Roma è pronta a partire, quindi il salotto in versione estiva con una Roma che si sta ripopolando piano piano, quindi facciamo l'appello di chi è rientrato dalle vacanze al 393 0119 119. Abbiamo lanciato un po' il tema della sera che riguarda l'età, quella che ci sentiamo.
2: Dimensione suono. Rhythmic History 1990.

Oggi nella sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, sono Lorenzo Palma. Prima con Eleonora Scaiola parlavamo insomma di questa trentenne brasiliana, la quale che per molto tempo si è camuffata per una dodicenne, quindi si è messa proprio nei panni di un adolescente e molti l'hanno creduta. Quindi questa sera parliamo di età, anche perché la giovinezza è la fase della vita compresa fra l'adolescenza e la maturità. A livello statistico insomma i giovani fra i 15 e i 24 anni rappresentano appunto la giovinezza, mentre Eurostat ha esteso la fascia dai 15 ai 30 anni. Nella percezione comune sociale il confine si sposta spesso più in là, arrivando fino ai 35. Al di là delle percezioni, stasera parliamo di età, cioè gli anni che hai e quelli che ti senti, oppure direttamente gli anni che ti senti, al 393 0119 119. Poi ci sono anche gli anni che ti danno gli

0: Uccello, adesso c'è la versione 2026 che è poco diversa, molto fedele all'originale, ma stiamo parlando appunto di età, quindi la tua età e gli anni che ti senti, o direttamente gli anni che ti senti al 393 0119 119, su WhatsApp, i vostri messaggi vocali da sentire.
1: Ciao, sono Barbara, e complimenti a questa ragazza furbacchiona che è riuscita a farsi mantenere. Comunque, hai, io visto? Ho 55 anni, di spirito me ne sento, dai, facciamo 35, facciamo 20 di meno, però poi quando mi fa male il ginocchio,
0: ecco,
1: pure queste giornate così calde che arrivo la sera che sono morta, mi sembra di averne tipo 150.
0: Esatto. Ciao Barbara, a parte che per la voce ne hai tipo una ventina, cioè voce bella fresca. Beh, effettivamente poi il caldo, io sono particolarmente intollerante al caldo, e da un po' di tempo che insomma d'estate fa caldo, però quest'anno non me la vivo tanto bene, sarà perché sono invecchiato. 393 0119 119, la tua età, ma soprattutto l'età che ti senti.
2: All for you.
3: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
4: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
5: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
4: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
5: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro, o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
4: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
5: Gruppo AutoEquip.it.
6: Aptodi, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
7: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno in olio di semi di girasole Reditonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis. Todis, buongiorno convenienza.
8: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi de Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
9: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in umano. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
10: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
10: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
11: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
10: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
11: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

quattro hit da ascoltare via una l'altra e poi ovviamente ritorniamo sul tema. Cioè l'età che hai è quella che ti senti al 393 0119 119. Gordo!

0: inglese a casa di Sherlock Holmes con Backstreet degli Undercover dal 92. Abbiamo parlato di età, ma soprattutto il tema della sera riguarda la tua età, gli anni che hai e quelli che effettivamente ti senti, perché la questione potrebbe essere molto molto diversa, perché la percezione cambia cioè da persona a persona, ecco.
1: Poi questo... bello, buonasera, buonasera. Massimiliano.
0: Ciao Massimiliano.
1: 54, sì. Fra due mesi.
0: Però
1: spiritualmente benissimo. 30.
0: Ecco. Vedi?
1: Fisicamente vedi? 54. Quanto mi manca.
0: Ma va bene.
1: Ciao belli.
0: Però devo dire la verità, Massimiliano, io perché poi sentiamo le vostre voci, ti facevo tipo un quasi quarantenne, cioè pensa, vedi la percezione come cambia la tua età e soprattutto gli anni che ti senti, è il tema.

0: che hai e l'età che ti senti, perché poi le cose possono essere diverse. 393 0119 119. Quando accade invece che si sente che si sta invecchiando? Un sondaggio effettuato negli Stati Uniti e poi riportato da diversi media, tra cui il New York Post, ha individuato un'età precisa in cui mediamente avviene l'invecchiamento. Ne parliamo tra poco.
1: Drive Time. Mulligoni, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che erdaie sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: A partire dal 1° settembre però.
4: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
7: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
6: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
8: Fino al 31 agosto, con carta Essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
9: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

del 2019 che recupera una hit degli anni 90. Diciamo che avendo una certa età io ho vissuto il successo di Corona, di Rhythm of the Night e poi le seconde fasi quando i successi ritornano perché sono stati utilizzati per altri progetti. Si parla di età che abbiamo e dell'età che ci sentiamo, perché le due cose possono essere diverse. Ma quando è che ci si inizia a invecchiare un filino? Secondo un recente studio americano c'è un'età precisa e sarebbe intorno ai 42 anni, cioè nel senso che l'americano medio inizia a notare i segni dell'invecchiamento proprio alla soglia del 42esimo anno di vita, mentre l'età nella quale ci si percepisce al culmine della salute è 34 anni. Lì ti senti proprio fresco e carico. Beh, d'altra parte la gioventù sì. Sondaggio che ha coinvolto poi 2000 americani con campioni rappresentativi delle varie generazioni, c'è un 15% che dichiara di essersi accorto di stare invecchiando prima dei 35 e poi insomma ci sono ovviamente altre interviste che raccontano un po' i primi sintomi dell'invecchiamento, che possono riguardare insomma i primi acciacchetti, le prime cose. Io devo dire la verità, 50 anni, però da quando ho smesso di fumare ed è un mesetto, devo dire la questione è cambiata. Quindi è un invito che faccio ovviamente a voi che state ascoltando la radio, lo so che è difficile, però tutto riparte, quindi è tutto un meccanismo che si rinfresca ed è una cosa notevole. 393 0119 119, l'età che hai è quella che ti senti, perché le cose possono essere diverse.

0: infatti la Belle, Lady Marmalade, vuol dire che probabilmente qualche annetto in più, ecco. 1974 l'originale, la versione di Christina Aguilera, Pink Maya, che abbiamo risentito del 2001. Forse ho dimenticato qualcuno, perché il gruppetto è bello ampio. Ho dimenticato Maya, Lil Kim, Christina Aguilera, Pink, le ho dette tutte, perfetto. Allora, si parlava prima di età, percezione dell'età, ma soprattutto quanti anni hai e quanti te le senti. Questo il tema della sera. 393 0119 100.
1: Ciao, sono Sonia D'Anzio.
0: Buonasera.
1: Ho 60 anni e mezzo.
0: Sì.
1: Però me ne sento 40.
0: Ok, io direi perfetto, ma la cosa più interessante, come quando si faceva da piccoli, 60 anni e mezzo. Perché quando si è piccoli si dice 10 anni e mezzo, 5 anni e mezzo. Lì ci sta, un po' più avanti io non conto più i mezzi.

0: Il tema della sera, i vostri messaggi vocali WhatsApp al 393 0119 119. Per gli americani, diciamo, l'invecchiamento arriva intorno ai 42 anni.
1: Questo. Incomincia a invecchiare quando smetti di ridere e di divertirti.
0: Bravo, bravo.
2: Il ritmo della capitale non è solo musica.
3: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
0: Redazione pronta, adesso arrivano le notizie dalla capitale.
4: Bentrovati da Francesco. Certo, strette in arrivo per le zone a traffico limitato di Roma con l'installazione dei varchi con telecamere ZTL anche in uscita. Si parte dal centro storico, a cui seguiranno prima Trastevere, poi San Lorenzo e infine Testaccio. L'entrata in funzione è prevista all'inizio del nuovo anno, da allora non sarà possibile restare all'interno di queste zone neppure se si entra prima dell'orario in cui scatta il divieto. Famigliola di turisti canadesi bloccata di notte sul lungotevere Aventino, in quattro li hanno sorpresi alle spalle portando via un cellulare, due collane e un bracciale. L'intervento tempestivo dei carabinieri di Piazza Venezia ha portato all'arresto per rapina in concorso di tre giovani tunisini riconosciuti dalle quattro vittime. Si cerca il quarto della gang, la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari che non hanno riportato lesioni. In piena notte in due al Quarticciolo su uno scooter rubato hanno avvicinato un 65enne, dopo averlo spintonato con violenza gli hanno strappato la collana in oro dal collo per poi darsi alla fuga. Dopo un concitato inseguimento a piedi, i militari del radiomobile hanno bloccato un 24enne tunisino e caccia al complice. Martin Scorsese ha accolto la proposta del ministro della cultura Giuli, d'intesa con i soci fondatori della fondazione e con la presidente Silvia Calandrelli, di assumere la presidenza onoraria dell'Accademia del Cinema Italiano Premi Davide di Donatello. Addio al giurista Pietro Rescigno, uno dei grandi maestri del diritto civile italiano. È morto all'età di 98 anni, era professore emerito della Sapienza, dove ha insegnato dal 1970 al 2005. La camera ardente sarà allestita al Gemelli Medical Center dalle 9.30 del 26 agosto alle 9.30 del 28. I funerali saranno celebrati alle 11 del 28 agosto presso la Chiesa della Divina Sapienza, presso l'Università della Sapienza. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what time
0: it is. 19:02.
2: Adesso, now, subito.
3: 4 hit senza interruzioni. 4 for
0: you. Ci siamo, rooftop versione estiva, quindi terrazza con vista su tutta Roma nel nostro salotto serale. Sono Lorenzo Palma, buon martedì, andremo avanti fino alle 22. Intanto si parlava prima di percezione degli anni che passano. Per gli americani intorno ai 42 anni si inizia a invecchiare, per noi italiani forse anche prima, volendo.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 97.

Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Allora, dell'aperitivo è fino alle 22, lo sapete, quindi fino a dopo cena noi siamo pronti ad affrontare diversi argomenti, ma soprattutto poi nell'arco di queste orette ci piace raccontare quelle che sono le prossime stagioni teatrali, quindi daremo un'occhiata intanto a quello che accadrà per esempio al Sistina, perché c'è un grande ritorno, un bel musical insomma di cui si sta già parlando a livello di cartellonistica. Mi piace

0: Martedì 25 agosto, siamo nel salotto serale di Dimensione Espo Roma. Gli appuntamenti, gli spettacoli in arrivo in città, ma ci sono molti romani in movimento in questi giorni, insomma ci si sposta parecchio. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare, con un design unico e cambio automatico di serie per la massima efficienza. Tu a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25 e solo fino al 31 agosto 500 euro di sconto extra sulle vetture in pronta consegna. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya!
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.

0: una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media Partner, Dimensione Suono Roma.
1: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
2: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
3: Al rientro dalle vacanze, frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Tagliata di bovino adulto vitellone a 14,90 euro al chilo e melone giallo a soli 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte valide fino al 1 settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
5: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
4: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
5: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
4: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
5: Gruppo AutoEquip.it.
6: Dimensione Suono Roma, meteo.
7: Nuovo deciso rinforzo dell'anticiclone in questa giornata di mercoledì sulle nostre regioni centro-meridionali italiane, anche sul Lazio cielo sereno poco nuvoloso nelle prossime ore, una giornata di sole e solo in montagna un po' di variabilità diurna. Caldo tutto sommato ancora sopportabile, con temperature che oscilleranno mediamente tra i 30 e i 33 gradi. Invece nella seconda parte di settimana sensibile aumento delle temperature in vista di venerdì, attenzione perché alcune aree potrebbero sfiorare i 40 gradi come Rieti e Frosinone. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Con posti vuoti su Dimensione, solo Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22 c'è il nostro rooftop. Parliamo di appuntamenti da vivere a teatro. Andiamo a farci un bel giro al Sistina, dove dal 18 novembre torna uno spettacolo di Claudio Mattone che si chiama C'era una volta Scugnizzi, quindi un grande ritorno, uno dei musical più amati dal pubblico italiano, che torna in scena con una nuova generazione intanto di interpreti, quindi pronta a raccogliere un'eredità importante, attualizzando un po' quella che è la trama, diciamo, uno spettacolo che racconta un universo sospeso fra realtà e poesie, dove i protagonisti sono ragazzi fragili, però sono pieni di sogni, soprattutto costretti a crescere troppo in fretta. Le loro storie parlano di scelte difficili, parlano anche di speranze e di riscatto, ed è un racconto che resta sorprendentemente attuale. Sarà in scena a partire dal 18 novembre, quindi Teatro Sistina per quanto riguarda la prossima stagione a teatro.
1: Dimensione Suono Roma.

Vai nella sera di dimensione, suona Roma il ritmo della capitale. Come procede il vostro martedì sera? Quali sono i programmi della vostra serata? Raccontateci come sempre al 393 0119 119, gli appuntamenti da vivere in città. Stiamo già pensando alla prossima stagione, quella autunnale. Fra poco daremo un'occhiata a un altro festival che riparte a settembre, di cui avevamo già parlato, cioè dopo due mesi di viaggio al parco di Torre del Fiscale, l'ultima settimana della seconda edizione del Roma Borgata Festival sarà dal 7 al 13 settembre.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Tame Impala, appena ascoltato nella sera di Dimensione Suono Roma. Fra poco altri appuntamenti da scoprire in città. Abbiamo parlato già di teatro, ma ovviamente c'è dell'altro. Ci sono gli appuntamenti della stagione settembrina, che sono sempre quelli più interessanti. Intanto, se un'azienda del settore terziario o del commercio, Ebit Lazio è il tuo ente bilaterale a disposizione. Per te ci sono rimborsi fino a 1000 euro per innovazione tecnologica, predisposizione del documento della valutazione dei rischi su salute e sicurezza, acquisto attrezzature antinfortunistiche, assunzione del personale a tempo indeterminato. I rimborsi sono riservati alle aziende iscritte da almeno 12 mesi o che si iscriveranno ad Ebit Lazio. La quota media mensile prevista per ogni dipendente di soli 3 euro a fronte di rimborsi per centinaia di euro. Ebit Lazio è presente in tutte le province della regione. Puoi scoprire di più su ebitlazio.it oppure chiamalo 06 68 33 707. Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.
8: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo ApolloniGhetti.com.
2: La tua musica.

0: inglese che conosciamo anche per una certa fisicità, ma soprattutto per le tante produzioni. È ritornato un po' alle origini, perché all'inizio faceva un po' quella piano house che ha riproposto quest'estate. Joel Curry, il nuovo, si chiama Whisper.
1: Dimensione suono Roma.

0: Grazie dottore, al ritmo della capitale c'era anche la nuova che si chiama Whisper. Tra poco parleremo di Davide e di Donatello, perché ci sono novità dal punto di vista della presidenza onoraria. Ne parliamo fra pochissimo.
1: Dimensione Suono Roma.

0: cosa fai? Questa sera è il titolo del pezzo che abbiamo appena sentito ed è anche un po' la domanda che spesso e volentieri capita di fare a quest'ora.
1: E come procede? Buonasera.
0: Buonasera.
1: Siamo rete caldo.
0: È vero, ancora caldo.
1: Capisci?
0: Sì.
1: Mamma mia.
0: È incredibile.
1: Ecco, sono arrivato a casetta. E andiamo.
0: Diciamo che c'è quel fermento, quel desiderio di ritornare a casa, anche se dici vabbè, insomma, fine di agosto, un filino di caldo in meno me lo aspettavo, ecco. Molto bene, 393 0119 119, fra poco la nostra redazione, intanto c'è Sigala.

0: ci sono le notizie dalla capitale.
1: Buonasera da Francesco Certo. Dopo il caos e l'ira dei residenti del villaggio olimpico che ieri in occasione di Roma-Fiorentina si sono visti invadere il quartiere da parcheggi selvaggi, il Campidoglio lancia l'ipotesi di una ZTL temporanea da attivare in concomitanza di eventi nei quartieri Olimpico e Flaminio. Intanto l'ADN Cronos, l'assessore alla mobilità Patanè, annuncia la stretta in arrivo per le zone a traffico limitato di Roma con l'installazione dei varchi con telecamere ZTL anche in uscita. Si parte dal centro storico, seguiranno prima Trastevere e poi San Lorenzo, infine Testaccio. Stretta anche sui permessi disabili. Nell'ultimo periodo, argomenta Patanè, abbiamo cancellato quasi 20.000 permessi a disabili deceduti che non erano mai stati riconsegnati e ovviamente sono scattate anche le denunce. La cronaca: nel quadrante di Villa Bonelli e nei municipi 7, 9 e 11, finanziari di Roma hanno individuato 8 lavoratori completamente in nero e un lavoratore irregolare. Per i titolari delle 4 aziende coinvolte è scattata la segnalazione all'Ispettorato del Lavoro ed è stata avanzata proposta di sospensione immediata dell'attività, avendo superato la soglia del 10% di personale irregolare. A Tor Bella Monaca individuati ulteriori 5 lavoratori irregolari. Controlli straordinari dell'arma a Tarenti e San Basilio: 5 gli arrestati, 8 i denunciati, 16 persone segnalate per uso di droga. In manette tra gli altri un 26enne romeno bloccato in auto con 56 involucri di cocaina. In tutto sequestrati 60 grammi tra cocaina e crack, 110 di hashish, 7 grammi e 3 piante di marijuana e 2.000 euro in contanti. Il mercato del calcio: Pinamonti alla Lazio a titolo definitivo. Domani le firme, il club biancoceleste darà una parte fissa subito e il resto sotto forma di bonus al raggiungimento di alcuni obiettivi per una cifra totale di 12 milioni. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Un minuto dopo le 20.
2: Rhythmic History. Hanno fatto la storia del ritmo.
0: Ancora buon salotto estivo, quello che si svolge sul rooftop di Dimensione Suono Roma, quindi terrazza con vista sulla città. Abbiamo parlato di spettacoli, di teatro, di musica in arrivo e si parla anche di cinema, perché poi abbiamo premi importanti tipo il David di Donatello. Tra poco affrontiamo nel dettaglio l'argomento. Intanto la musica che riparte da Neja di Shock.
3: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 98.

Pinguini tattici nucleari, da sentire con Astori, scusa lo siento, sicuramente una delle canzoni più cantate sotto la doccia durante l'estate 2026. Insieme a Lorenzo Palma agli eventi in città parliamo anche di cinema e soprattutto di premi e riconoscimenti importanti, perché Martin Scorsese ha accolto la proposta del ministro della cultura Giuli, d'intesa con i soci fondatori della fondazione, con il presidente Silvia Calandrelli, di assumere la presidenza onoraria dell'Accademia del Cinema Italiano Premi David di Donatello, e quindi adesso il consiglio di amministrazione della Fondazione Accademia del Cinema Italiano potrà riunirsi per deliberare formalmente, diciamo, la nomina. In una lettera indirizzata proprio al ministro della cultura Martin Scorsese ha espresso il proprio ringraziamento, insomma, per il prestigioso riconoscimento, e ha proprio detto: i film, gli autori e le tradizioni artistiche nate in Italia hanno profondamente plasmato la mia concezione del cinema.

Il ritmo della capitale insieme a Lorenzo Palma fino alle 22 lo possiamo già dire, perché insomma abbiamo parlato di cinema, tra poco giocheremo anche con Hello Broma. No, giusto così per regalare lo zainetto di dimensione sonora al più veloce che risponderà in modo corretto.

883 sei un mito, era il 1993, riascoltato nella sera di Dimensione Suono Roma. Cerchi l'auto perfetta per la città, da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare, con un design unico e cambio automatico di serie per la massima efficienza. Tu a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 725 e solo fino al 31 agosto 500 euro di sconto extra sulle vetture in pronta consegna.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
2: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
3: DEM Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre. Preparati a una convenienza XXL. Birra Peroni nastro azzurro, bottiglia da 62 centilitri a soli 99 centesimi.
4: Sognerai qui da noi nei supermercati DEM.
3: DEM, ogni giorno il meglio.
5: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
6: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesia 34.
7: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
8: Dimensione Suono Roma, meteo.
9: Nuovo deciso rinforzo dell'anticiclone in questa giornata di mercoledì sulle nostre regioni centro-meridionali italiane, anche sul Lazio, cielo sereno poco nuvoloso nelle prossime ore, una giornata di sole e solo in montagna un po' di variabilità diurna. Caldo tutto sommato ancora sopportabile, con temperature che scileranno mediamente tra i 30 e i 33 gradi. Invece nella seconda parte di settimana sensibile aumento delle temperature in vista di venerdì, attenzione perché alcune aree potrebbero sfiorare i 40 gradi come Rieti e Frosinone. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo. Let the
10: vibration take you down. Ci sono quattro hit da ascoltare subito. In arrivo Charlie XCX con una Boom Clap. Ripartiamo da Ugel, il pezzo con Ultra Net.

Sera di dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale ai Duci. Abbiamo risentito un pezzo dell'estate 2004 proprio per chiudere il For You. Sono le 20:35, questa è la sera di dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Rooftop, quindi terrazza con vista sulla città, per parlare sì degli eventi e degli spettacoli a Roma, ma anche per giocare con I Love Roma a breve.

0: progetto, no, non è né un rework né un remix. I Need a Sign nella sera di Dimensione. Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Drive Time. Moligoni, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre. Insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: A partire dal 1° settembre però.
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
5: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
6: Certo. Mica mi perdevo lo spettacolo.
5: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
7: Fino al 31 agosto con carta essere Deco, Algida cornetto classico 6 coni a soli 3,49 euro. Asdomar tonno all'olio di girasole 70 grammi per 6 a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi.
8: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
11: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
13: Dimensione Suono Roma.

0: love Roma. I love Roma.
1: Insieme a Lorenzo Palma l'appuntamento su Rooftop, anche per consegnare lo zainetto di dimensione su Roma. Ogni tanto, un po' a sorpresa, l'avevamo già un po' preannunciato, ci piace giocare proprio per regalarvi il nostro zainetto, quindi griff di dimensione su Roma. Lo regaliamo tendenzialmente e unicamente al più veloce che risponderà in maniera corretta alla domanda che sto per fare. Stiamo parlando di cinema, stiamo parlando soprattutto della prossima edizione del David di Donatello, notizia insomma data durante i vari appuntamenti con le notizie dalla capitale, ne ho parlato anche io, e la domanda è questa: quale grande regista ha appena accettato la presidenza onoraria del David di Donatello? Opzione A, David Fincher. Opzione B, Martin Scorsese. Oppure opzione C, Quentin Tarantino. Quindi qual è il regista che ha appena accettato la presidenza onoraria del David di Donatello? A, David Fincher. B, Martin Scorsese. Oppure C, Quentin Tarantino. La tua risposta corretta e definitiva subito al 393 0119 119 su WhatsApp.

0: Roma.
1: I love Roma.
2: E noi siamo pronti per andare in onda da un caro amico. Buonasera, abbiamo anche un nome, vero?
3: Ciao, sì, buonasera, mi chiamo Massimo.
2: Massimo, ma che nome poco romano, ecco, diciamo.
3: Un nome importante comunque.
2: Come stai, Massimo?
3: Sto bene, ho finito la giornata di lavoro e adesso ceniamo e poi un po' di relax, sentiamo un po' di RDS Roma.
2: Sì, va bene, ci sta. Senti, ci sta Massimo, professione lo possiamo dire?
3: Come no, sono un poliziotto.
2: Ah, che bello, che meraviglia. Quindi, ma lavori su strada o dove? Cioè, nel senso.
3: No, sono un po' grandicello, ormai sono in ufficio.
2: Ah, ok, quindi un po' più rilassata la situazione. Vacanze fatte,
3: sì.
2: Dove sei andato di bello? Il fresco, immagino.
3: No, sono stato a Roma, ma non lavorando, c'erano comunque ferie. E poi Roma adesso c'era pochissima gente, quindi
2: mamma
3: me la sono vista.
2: Che meraviglia! No, nei giorni scorsi a Roma si stava molto bene. Adesso che diciamo sono rientrati un po' tutti i romani, ci fa piacere, bentornati. Però insomma, quando la città era un po' vuota, non ce la siamo passata poi così male noi, no?
3: No. Ancora questa settimana, secondo me, la capiamo. Sì. Poi però, inizia.
2: Sì, però ci sono già i rientrini, cioè rientri tipo quelli del martedì, del mercoledì, quelli infrasettimanali. Ma noi siamo qua per parlare di cinema, per regalarti soprattutto lo zainetto di Dimensione Solo Roma. Ti riformulo la domanda: quale grande regista appena accettato la presidenza onoraria dei David di Donatello?
3: Martin Scorsese.
2: Molto bene, notizia di oggi, per cui insomma vinci lo zainetto di Dimensione Solo Roma, che ti arriverà a casa, anche perché te lo meriti essendo un ascoltatore fedele, insomma, e seguendoci sempre.
3: Va bene.
2: Dai, ti auguro buona serata, Massimo.
3: E a te buon lavoro.
2: Grazie, buonasera. Ciao.
3: Buonasera. Grazie. Ciao.
0: I love Roma.
1: I love Roma.
4: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: che si chiama Zacca Sbieri con Su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Abbiamo appena giocato con Hello Roma, abbiamo consegnato lo zainetto a Massimo. Noi tra poco invece torniamo in redazione.
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
0: Andiamo in redazione da Francesco Certu, le notizie dalla capitale.
3: Buonasera da Francesco Certo. Stretto in arrivo per le zone a traffico limitato di Roma con l'installazione dei varchi con telecamere ZTL anche in uscita. Si parte dal centro storico, seguiranno prima Trastevere, poi San Lorenzo e infine Testaccio. L'entrata in funzione è prevista all'inizio del nuovo anno, da allora non sarà possibile restare all'interno di queste zone neppure se si entra prima dell'orario in cui scatta il divieto. Intanto, dopo il caos di ieri, l'ira dei residenti del villaggio olimpico, il tutto legato ai parcheggi selvaggi in occasione di Roma-Fiorentina, il Campidoglio starebbe pensando ad una ZTL temporanea al Flaminio e in zona olimpico. Via le tende e bagni chimici dal presidio di Spin Time, terminate le operazioni di smontaggio delle installazioni in via di Santa Croce in Gerusalemme, traffico riaperto, viabilità ripristinata, la strada dunque nuovamente percorribile, lo rende noto il Comune di Roma, restano invece i gazebo degli attivisti posizionati sul marciapiede. Eccezionale intervento al bambino Gesù, un neuroblastoma assai complesso è stato rimosso con successo grazie ad un intervento di 4 ore che ha coinvolto chirurghi oncologici, neurochirurghi, neurofisiologi e anestesisti. La paziente, una bimba di poco più di un anno, presentava una massa tumorale che si era estesa nel canale vertebrale, lo spazio all'interno delle vertebre che ospita il midollo spinale e le radici nervose, arrivando a comprimere uno dei nervi che controllano il movimento della gamba. Gli specialisti hanno pianificato l'intervento con simulazioni tridimensionali e scelto un accesso chirurgico dalla schiena invece del tradizionale accesso addominale. L'asportazione del tumore è stata completa, la bimba è stata dimessa 6 giorni dopo l'intervento e ha già avviato il percorso riabilitativo. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina. You know what
0: time it is. Siamo puntuali, sono le 21.
1: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni. For
0: you. Insieme a Lorenzo Palma fino alle 22 c'è il nostro rooftop, il salotto in versione estiva. D'altra parte, insomma, fa caldo, molto caldo, quindi ci sembrava giusto dalla terrazza scoprire intanto quelli che sono gli eventi in città, ma anche i programmi del vostro martedì sera al 393 0119 119. Ripartiamo con Mojo, quelli di Lady.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 2000.

appena sentita di Woman su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale, la vedremo protagonista proprio a settembre per il Dissonanza Festival. Ci sarà lei, insomma, ci sarà Bjork in console, sarà un momento veramente interessante, Auditorium Parco della Musica. Ci spostiamo per parlare proprio da quelle parti lì di quello che succederà tipo sabato prossimo, dopo il live di Joy. Ieri sera mi hanno detto un super concerto alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Tony Pitoni ci sarà sabato prossimo, quindi un po' di pop rock, un festival che propone anche questi suoni, queste sfumature che tanto ci piacciono. E poi l'appuntamento di domenica, cioè subito dopo la serata del sabato di Tony Pitoni, è collegato al matinè, perché poi il giorno dopo alle 7 del mattino ci sarà Cosmo con le canzoni dell'album La Fonte e il suo matinè tour che porta in giro per i vari

0: appena ascoltato nella sera di Dimensione su Roma Pest ormai del 2024, che era appunto Wave. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare, con un design unico e cambio automatico di serie per la massima efficienza. Tu a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, 7,25 il TAN, e solo fino al 31 agosto 500 euro di sconto extra sulle vetture in pronta consegna. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: The Pausa, Lose Myself. Joel Corry, Whisper. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.
5: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
6: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: Ad agosto, Megastores

un po' insoliti per i concerti nei prossimi giorni. Fra poco parleremo invece di un festival cittadino di teatro, musica e poesia, cioè a partire da settembre ci sarà anche Visione

versione soprattutto di David Morales, quella Club che abbiamo appena ascoltato nella sera di Dimensione Sonora, il ritmo della capitale. Gli appuntamenti da vivere in città ce ne sono diversi, e si parlava appunto prima di tantissime iniziative. Fra poco parleremo anche di festival in arrivo proprio nel mese di settembre. Dimensione Suono Roma.

0: teatro, di musica e di poesia diretto da Pino Strabioli, che sicuramente sentiremo nei prossimi giorni al Teatro dei Servi dal 9 al 20, un festival che inaugura anche il cartellone con Stasera Fo, spettacolo dedicato proprio ad Ariel Fo nel centenario della nascita, per celebrare la sua satira, il teatro e l'attualità del suo messaggio. Fra i protagonisti anche Paola Minaccioni, Iaia Forte, Ariele Vincenti e poi insomma amici da sentire al telefono proprio nell'arco di questo festival.
1: Drive Time. Moligoni, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: A partire dal 1° settembre però.
4: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
5: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
7: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
6: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
7: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro, o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
6: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
7: Gruppo AutoEquip.it.

0: Novità.
1: La sera di Dimensione non suono Roma, non possiamo ovviamente sottrarci dal farvi ascoltare le novità per capire soprattutto l'orientamento, come saranno i prossimi mesi, cioè tipo verso l'autunno. Arrivano a Cat's Eye per esempio con Animals, da sentire subito.
2: Dimensione suono Roma, novità.

0: Vinto al femminile due volte candidato ai Grammy, Ketsa è il nome del gruppo, Animal è il pezzo che fa parte tra l'altro del loro terzo EP che si chiama Wild. Nella sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale quasi verso la fine del rooftop.
1: Buonasera. Ciao Lorenzo, Luca da Villa Borghese.
0: Ciao Luca.
1: In prestito per ancora qualche giorno qui in Sottirolla, Pipiteno.
0: Bello,
1: un
0: bello.
1: Caro saluto a te.
0: Sì, grazie.
1: E a tutti i radioascoltatori di Dimensione Sono Roma. Ciao Lorenzo.
0: Ciao Luca, buone vacanze. Beh, località che ti fa subito venire in mente che cosa, lo yogurt. Un grande classico. Poi bello che stanno un po' tutti gli ascoltatori al fresco e vacanze in montagna. Che ti perdi?

Summer Funk è in assoluto la mia hit dell'estate. Francesco Gabbani, appena ascoltato nella sera di Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. E quando arrivano i saluti di Claudietto e Valerietto, vuol dire che praticamente si sta per concludere il rooftop, quindi il salotto in questo caso estivo della sera. Jack Jones e Martin Solveig.

0: History Extended Version.
1: È un viaggio che noi amiamo fare due volte al giorno, fra le 5 e le 6 del mattino e per un'ora tutte le sere fra le 22 e le 23. Sono Lorenzo Palma, Rhythmic History Extended Version, l'appuntamento del martedì fra poco con Gian Nicoletti. Ripartiamo dal 1997, lo facciamo con Entrance di Do You Think I'm Sexy.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
1: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: Arrivo fra poco un pezzo che originariamente era di Sylvester. Le coriste di Sylvester erano Martha Walsh e Isora Rhodes, soprannominate affettuosamente 2000 Fan, che realizzarono poi un pezzo anche rifatto da FBI Project. Risentiremo la versione di Byron Singer, quella degli anni 90 di You Make Me Feel Mighty Real.
3: Rhythmic History
5: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Si parlava prima di grandi voci tipo le coriste di Sylvester, tipo Martha Wash, che ha dato voci a tantissimi progetti della dance. Deborah Cooper a CNC Music Factory di Pride and Deeper Love del 1991. E ripartiamo invece dal 1997, il periodo estivo, e quindi parliamo di un progetto che nasce in Belgio, quello di Paradiso.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Lab.
1: Music Lab.
2: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Pasta garofalo, confezione da un chilo, a soli 1 euro e 39
4: centesimi. Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
6: Rhythmic History Extended Version.
7: Gemma di Io Te Sento a Sì nella sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Da risentire anche un altro bel progetto che arriva dalla Germania. 1993 è stato sicuramente l'anno per il destino dei Culture Beat. Li risentiamo proprio con il loro prima singolo che si chiama Mr. Vain.
1: Rhythmic History.
6: Rhythmic History
1: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Torna sulla capitale.
1: Vai su dimensionesuonoroma.it e scopri tutte le notizie della città ogni giorno.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: What a Feeling, colonna sonora del film Flash Dance. Sentiremo la versione di Global DJs fra le prossime, anche i Sound Lovers da risentire con Living on My Own. Ripartiamo da DJ Dado e Michelle Wicks, Give Me Love. È arrivato il momento di salutarci, almeno per questa sera. Fra poco invece Special Party, noi ci risentiamo puntuali domattina alle 5.

0: Fresh torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special party.
2: Oh yes, dopo Lorenzo Palma, che salutiamo e ringraziamo, è il momento di Special Party, l'appuntamento più cool e più dense della capitale, firmato Dimensione Suono Roma, con in console Arturo Gheghe Arturi, che è già pronto e si sta scaldando. E ora Scaiola, anche con te iniziamo.
3: Special Party. Ciao, ciao, Purple Disco Machine here. Let's go. My singer in the dark, Sophie and the Giants. Dimensione Suono Roma.

0: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Special Party.
1: Special Party.
3: Ebbene sì, questo è lo spazio dove il suono non si ferma mai, l'appuntamento che definisce il mood musicale della città. Continuiamo con la nostra colonna sonora perfetta per la serata con le tracce più in hype del momento e non solo, scelte da Arturo Gecchi Arturi. C'è Ordinary, il remix. Special.

se cercate qualcosa di diverso dal solito flusso musicale, l'avete trovato. Special Party è proprio l'esperienza sonora più avanti della capitale. Mettiamo in fila i pezzi che stanno ridefinendo la scena elettronica mondiale. Gemme nascoste mixate dal nostro Arturo J.K. Arturi. Si prosegue con Shivers. Special.

0: Gladiatori.
1: No, vabbè, guarda lì, Geppo, sono tutti abbronzatissimi.
2: Beh, veramente sono abbronzato anch'io. L'unico bianco sei te. Comunque, amici, vi ricordiamo che da lunedì 31 agosto siamo di nuovo in diretta con la nuova stagione della Sveglia dei Gladiatori.
1: Vi aspettiamo.
3: Lunedì 31 agosto, dalle 6 alle 10, torna la Sveglia dei Gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
5: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Dimensione Suono Roma.
0: Special Party.
6: Special Party.
7: Le porte le abbiamo aperte, il mood l'abbiamo settato noi e tu sei all'interno del club più visionario di Roma. Special Party che non segue i trend ma li anticipa grazie al nostro Arturo J.K. Arturi. Continuiamo a ballare. Loro sono in pausa. Magnetic. Special.

Arturo JK Arturi, che è ancora in console da me, in una rascaiola. Per il momento è tutto, ci risentiamo domani sempre qui su Dimensione Suono Roma. Grazie per essere stati con me. Special.

0: History.
1: Dopo il sound di Special Party possiamo partire e affrontare questa notte insieme una parte, diciamo così, dai, fino alle 3 con me, Daniele Greco, con tutta la nostra musica. Si parte dal 97, andiamo lì con Will Smith.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Vamos, estamos aquí pronti, prontissimi per fare un po' di storia del ritmo. 1999, l'anno che abbiamo scelto per tornare indietro nel tempo. Vamos alla playa, vamos y vamos. Grazie al sound di Miranda.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Comic History.
1: E dopo Mahmood con la sua ratatà, pronti a ripartire, l'una della notte di Dimensione Sola Roma. La voce che stai ascoltando è quella di Daniele Greco e estamos aquí anche per sentire il disco di Robert Miles, che arriva dagli anni 90, Children.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: È un disco che arriva dai primi del 2000 e che riascoltiamo molto volentieri in questa notte insieme. È Freestyler, un sound completamente diverso da quelli che ci hanno accompagnato durante quegli anni. È un sound più urban. Lo sentiamo, molto molto figo.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Ad essere onesti, io mi ispiro molto a lui, è palestrato, è sempre in console, fa la bella vita, vorrei avere la vita di Joel Corry, onestamente. Lo sentiamo adesso con il suo nuovo disco che si intitola Whisper e suona così.
1: Dimensione Suono Roma

0: Music History.
1: Dopo Noemi siamo pronti a ripartire, anche perché si sono fatte le due del mercoledì notte 26 di agosto. Una buona nottata a chi sta lavorando, a chi sta viaggiando e chi è connesso più generale con noi. Sono Daniele Greco, fino alle 3 insieme.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.